La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola, tutta la musica più bella senza interruzione, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. It's Friday, then.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Call me up.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
0: Kiss Kiss.

0: waste, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Radio Kiss Kiss.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Ma che bella Tati McRae con Greedy dal 2023. Ed ora lì nella redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina e buona domenica.
1: Una buona giornata e bentrovati. Medio Oriente, le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump avverte l'Iran, non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. I nostri aerei hanno colpito depositi iraniani di missili e droni, nonché postazioni radar costiere per aver violato l'accordo di cessate il fuoco ancora una volta, ha scritto il presidente americano su Truth. Nella notte i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain e ha avvertito che ci sarà una risposta in caso di una nuova aggressione da parte degli Stati Uniti. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte la capitale Kiev è stata presa di mira da un pesante attacco con missili balistici russi. La popolazione è invitata a rimanere d'urgenza nei rifugi. Droni ucraini nel sud della Russia hanno invece provocato un incendio all'interno di una raffineria locale. Il terremoto in Venezuela, le autorità hanno aggiornato il bilancio ufficiale: 1.430 morti, 3.238 feriti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati tre giorni dalle scosse. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di appena 18 giorni e una ragazzina di 15 anni. Voltiamo pagina. Il governo, tramite l'avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'ambito dell'inchiesta della strage di Ustica. A comunicarlo una nota di Palazzo Chigi nel giorno dell'anniversario della strage del 27 giugno del 1980, in cui morirono 81 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio del DC9 Italia decollato da Bologna diretto a Palermo. La prossima udienza con l'intervento delle parti civili in programma il 30 settembre. Nelle acque del lago di Vico sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Roccella. L'uomo, secondo quanto riferito, era in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se sia caduto oppure se si sia tuffato. Ancora cronaca, una donna di 53 anni originaria degli Stati Uniti è stata trovata morta in una casa isolata nei boschi di Ceriana in provincia di Imperia. Il compagno, fermato e interrogato dai carabinieri, si è costituito confessando di averla soffocata con un cuscino. Secondo le prime informazioni, i due avrebbero litigato e poi lui avrebbe deciso di ucciderla. Lo sport, calcio con i mondiali: la Colombia pareggia 0-0 col Portogallo e chiude in testa al girone K, il Congo supera 3-1 l'Uzbekistan e si qualifica ai sedicesimi di finale, entrando tra le migliori terze. L'Inghilterra piega 2-0 Panama ed è prima nel gruppo L, dove la Croazia batte 2-1 il Ghana e vola ai sedicesimi. Nel gruppo G l'Argentina supera 3-1 la Giordania e si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone. Algeria-Austria si conclude 3-3, entrambe qualificate al prossimo turno. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

Grazie alla nostra redazione, grazie Cristina Manco, buongiorno. Oggi è una bella domenica, una fredda domenica di giugno, temperatura percepita stamattina, già 40 gradi, va bene, ce la faremo. Buongiorno, Luigi Fischetti Regia, io sono Raul, sono quello del weekend, per due ore di bella musica e belle sorprese. Chiaramente, in quanto sorprese, non voglio spoilerare quello che sta per accadere. In arrivo per voi Katy Perry con Firework dal 2010, Post Malone con What Don't Belong to Me, subito Irama con Cabana.

Post Malone con What to Belong to Me. Su Radio Kiss Kiss suona solo la musica più bella e tanta tanta musica. Siamo pronti a lanciare la domanda di questa mattina, l'appello che abitualmente facciamo sia il sabato sia la domenica. Oggi è molto semplice, molto easy, perché di solito la domenica facciamo un po' il punto della situazione, di come è andata la settimana, e quindi la frase da finire è: finalmente è domenica e... E finite la frase. 347 490 0042 via WhatsApp. Faccio un esempio, che ne so: ciao Raul, sono Francesca da Milano, finalmente è domenica e oggi vengono ospiti a casa, prepariamo la grande bruschetta col pomodorino fresco, olio extravergine d'oliva e un po' di pepe. Oppure: ciao Raul, sono, che ne so, Alessia da Milano, oggi domenica e finalmente c'è lo sgarro, che ne so, durante la settimana dieta ferrea, oggi invece che domenica mi posso concedere un bel gelato. E ci sta tutto, ragazzi, gelato soprattutto con queste temperature che poi saliranno ancora di più, pare. Poi, oppure: ciao Raul, sono, che ne so, Claudia da Palermo, oggi è finalmente domenica e vado con amici in piscina a casa di un amico in Sardegna e ci spalmiamo al sole per l'intera giornata. Che ho fatto degli esempi diversi, però insomma tocca a voi. Quindi mi raccomando, dite il vostro nome, di dove siete, poi finalmente domenica e 347 490 0042 via WhatsApp. Arriva Baby K con Tuca Macarena.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: I gotta find my way back, back to summer paradise.

0: Simple Plan, yeah. Sean Paul su Radio Kiss Kiss. Finalmente domenica e sentiamo.
1: Ciao Rai,
0: ciao, buongiorno.
1: Finalmente oggi è domenica. Giuseppe da Buon Abitacolo.
0: Sì.
1: E sono a fare una gara alla Gran Bondo del Gran Sasso.
0: Ah.
2: Buongiorno Raul. Buongiorno. Caterina da Gaggiano.
0: Ciao,
2: oggi è domenica e finalmente posso fare la mia passeggiatina mattutina di 10 km.
0: Mamma mia, però fa
3: buongiorno
0: caldo.
3: Raul, sono Daniela da Firenze.
0: Buongiorno,
3: e finalmente domenica perché ti posso ascoltare.
0: Ah,
3: tis, buona giornata.
0: Che culo.
4: Ciao Raul, sono Sergio da Molfetta.
0: Sì.
4: Finalmente domenica e iniziano le ferie.
0: Bravo.
5: Finalmente è domenica e vedo Claudio, mio compagno, che non vedo da domenica scorsa. Baci.
0: Che bello, che
5: Martina.
0: Bello. Va bene, ciao Martina. Quindi ci sono le ricongiunzioni 347-490-0042 via WhatsApp. Il gioco è semplice. Se non hai mai partecipato e non hai mai ascoltato Radio Kiss Kiss, fallo adesso. Attenzione, l'appello consiste in questo. Prendi il cellulare. Fatto? Bene. 347-490-0042. Fatto? Sì. Note vocali. Inizia la frase con finalmente domenica e finite la frase. Il messaggio più simpatico e carino alle 9:10 sarà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One.
5: Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Kiss Kiss.
8: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
7: La musica più bella suona solo

0: Pezzo dell'estate, Mark Cremant con Partenope, sì, featuring Serena Brancale, The College. Su Radio Kiss Kiss, tanta tanta musica, e la più bella musica, beh, ci siete voi che ci raccontate questa domenica, in particolare, finalmente, è domenica e...
1: Ciao amici di Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Oggi è domenica e finalmente si meriggia, direzione Giardinacco, Sicilia, meriggiare, insieme meriggiare a Chiara, mia moglie, e i due bambini Vittoria e Manfredi Maria, 5 anni e 3
0: che
1: anni.
0: Che bello.
1: Arrivederci Roma, arrivederci. Ci vediamo a settembre.
0: Ciao ciao.
2: Ciao Gabriele. Beh, finalmente oggi è domenica, sì. E niente, purtroppo domani è lunedì e devo tornare a lavorare.
0: No, mamma mia.
3: Buongiorno Raul, finalmente è domenica.
0: Finalmente.
3: Finalmente dopo un anno che abbiamo acquistato i biglietti per il concerto di Joliet, accompagno finalmente
0: stasera
3: mia figlia.
0: Una delle tre tappe sold out. Bene, bene, bene, bene, bene. Successo straordinario qui a Napoli per il Joliet, veramente fenomeno, fenomeno. Grandissimo nome, e quindi sì, ne sappiamo qualcosa noi qui a Napoli. Gorillaz,

0: con Be Mine, prima Gorillaz con Clint Eastwood su Radio Kiss Kiss. Finalmente oggi è domenica e
1: Andrea da Montecorvino Rovella in provincia di Salerno. Finalmente è domenica. È domenica. È come tutte le domeniche, sto andando

0: Bene, bene, sta
1: qui. Buongiorno, Rau. Finalmente è domenica. Finalmente è domenica, però anche oggi si viaggia dalla Sardegna, direzione Olbia, trasporto carburante.
0: Ok, lavoro.
2: Buongiorno, Radio Fischi. Sono Miriam da Campobasso.
0: Sì.
2: Finalmente è domenica. Oggi vado a vedere la gara podistica di mamma e papà.
0: Brava!
2: Chissà tutti.
0: E bravi anche mamma e papà.
3: Finalmente è domenica. Il mio migliore amico cosa mi chiede? Di fare la barcaiola sul suo gommone.
0: Beh.
3: Perché deve fare immersioni. E va bene. Male, mare e sole assicurato, quindi almeno questo.
0: Certo, però devi stare in allerta per controllare, insomma, che tutto vada bene, insomma, per il tuo amico che poi scende giù, magari fa una bella pescata per poi fare una bella grigliata stasera e poi dopo tu e il tuo amico al bar Soler con Sofia. Questa era Radio Kiss Kiss ed era il 2016.

Sofia. Sofia, intanto gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Qualche anno fa c'era qualcuno che dava bevi la Coca-Cola che ti fa bene. Vasco Rossi, stavolta ci prova Tommaso Paradiso con questo pezzo elettropop leggero contraddistinto dalla tipica cifra stilistica malinconica. Novità, agitare Coca-Cola.

0: La nuova di Tommaso Paradiso su Radio Fischis. Agitare Coca-Cola. Ed ora meteo. Che temperature toccheremo nei prossimi giorni? Beh, ci colleghiamo come sempre con gli amici di Meteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Sarà una domenica bollente sull'Italia a causa dello spostamento di Caronte sul bacino del Mediterraneo. In mattinata tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni del nord e da isolati rovesci sulle Alpi. Col passare delle ore nessuna variazione, se non per una marcata attività temporalesca sull'arco alpino occidentale. Temperature massime comprese tra 31 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica.

0: Vale, grazie a Bob Sinclair, Keisha con I Can Wait su Radio Kiss Kiss. Attenzione, 15 minuti alle 8 del mattino, non abbiamo ancora il vincitore, però stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042 via WhatsApp. Finalmente domenica e...
1: Ciao Raul,
0: ciao.
1: Sono Lisa da Palermo.
0: Buongiorno.
1: Finalmente domenica è sole, cuore, amore,
0: dammi
1: un
0: tre
1: bel
0: parole.
1: Piatto di pasta col pomodoro, oh, a cefalù.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, buona domenica mattina.
0: Anche
2: io sono Elena dalla campagna, più precisamente in provincia di Avellino,
0: sì?
2: E sto andando a fare una regionale di tiro con l'arco in provincia di Caserta.
0: Che bello.
3: Buongiorno Rocco da Modugno.
0: Ciao, Rocco.
3: Finalmente è domenica, si mangia la pasta au four e il polpetto.
0: Con sto caldo. Ciao.
4: È nata Anna Martina Franca. Oggi è domenica e si va al mare.
0: Bravi.
3: Buongiorno Raul, finalmente è domenica, Ernesto e Giuseppe nuovamente a pesca.
0: Bravi, e gli amici per la pelle che vanno a pesca insieme. Oggi perdete qualcosa? Perché ricordo che in passato anche ogni tanto ci... Buona. Va bene, allora su Mendes in arrivo per voi con Treat You Better. E poi tra poco ci saranno altre belle sorprese. Intanto ieri, ragazzi, per il Kiss Kiss Way a Viareggio, 200.000 persone.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Mm.

però anche no su Radio Kiss Kiss. Ho concluso questa prima ora, perché sapete che fine programma, fine ora noi di Radio Kiss Kiss. Torniamo indietro nel tempo. 1981 è stato un anno bisestile del XX secolo, storicamente ricordato per l'inizio dell'era dei personal computer, per l'ingresso della Grecia nell'Unione Europea e come l'anno che è andato i natali alla generazione dei millennials. E siete tantissimi in questo momento che ascoltate Radio Kiss Kiss. Beh, nel 1981 c'è un pezzo bellissimo, loro si chiamano The Rolling Stones, questo è Start Me Up, disco del passato, History Kiss, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Dal tuffo nel passato The Rolling Stones con Stormy Up dal 1981 ad ora in linea alla redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, ben trovata.
1: Un saluto e bentrovati. Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle strisce dal raggiungimento dell'intesa. Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah: se solo volessimo l'Iran non esisterebbe più. Pochi dopo i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain. Caos in Venezuela dopo il devastante terremoto, oltre 1.400 i morti e 50.000 i dispersi. Si scava a mani nude tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda, 3 giorni dopo la devastazione nella regione, sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, centro della devastazione, un cimitero a cielo aperto. Arrivati soccorsi anche dall'Italia con un team di 97 persone della Protezione Civile. 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi nella comunità dei connazionali. E durante il secondo concistoro straordinario dell'era di Papa Leone XIV, il pontefice ha iniziato il suo discorso esprimendo solidarietà al popolo del Venezuela. Il Papa ha assicurato preghiere per le vittime, per le loro famiglie e tutti coloro che stanno subendo le conseguenze di questa tragedia, e esortato la comunità internazionale a non far mancare la propria solidarietà alla nazione. Da Prevosta anche un nuovo appello alla pace: la violenza, dice, non avrà l'ultima parola. La cronaca: è ancora ricercato il bengalese sospettato di aver sterminato una famiglia di connazionali a Roma. La procura ha diffuso una sua foto. Si tratta di un conoscente delle vittime, indicato dall'unico sopravvissuto. Il figlio ventenne della coppia è ricoverato in ospedale a finire sotto la mannaia del killer. Il padre, la madre e la sorellina di 8 anni. Nelle acque del lago di Vico vicino Roma sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 77enne della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo, secondo quanto riferito, era in barca assieme alla moglie quando, dopo essersi tuffato, ha accusato un malore, non è più riemerso. Sport calcio: con gli ultimi 6 incontri è terminata la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina ha chiuso a punteggio pieno il gruppo G col 3-1 alla Giordania, 16esimi anche Algeria e Austria, che hanno pareggiato 3-3. Nel girone K 0-0 tra Colombia e Portogallo, promossi assieme al Congo, decisivo il 3-1 all'Uzbekistan. Il gruppo L, l'Inghilterra piega 2-0 Panama ed è prima nel girone. La Croazia batte 2-1 il Ghana e vola ai 16esimi. Formula 1: George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto è il leader del mondiale Antonelli. Oggi alle 15 la gara, alle 14 invece il Gran Premio in Olanda di MotoGP. Dalla pole scatta l'Aprilia di Jorge Martin. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: E grazie a Cristina Manco per la sua di Gran Premio. Giro di boa 8 del mattino, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Buona domenica 28 giugno insieme a Raul Salve, sono io, sono quello del weekend, ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 con Luigi Fischetti in regia e con Roberta in aiuto, quindi che poi scopriremo insieme, credo già sia conosciuta, già è stata nominata. Ah, ok, ok, sono stato il primo, non so. Bruno Mars, Anderson, Pax, Il Sonic, ne arrivo per voi. Dua Lipa, subito Jovanotti, Alfa con Buon Vento.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa con Break My Heart, prima Bruno Mars, Anderson Paak, Sonic con Skate, ancora Jovanotti Alfa con Buon Vento. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella e tanta tanta tanta bella musica. Attenzione perché non abbiamo ancora il vincitore, vero Luigi? Quindi 347 490 0042, finalmente è domenica. E
2: ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Sono Aurora da Sant'Antimo,
1: sì.
2: E sto con la mia famiglia in direzione mare.
3: Grazie. Buongiorno Raul.
1: Buongiorno
3: Ezio di Cerignola.
1: Ciao Cerignola.
4: Gabriele, Antonella e Anna Rita.
1: Bravi.
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Che bella
3: andiamo
1: famiglia.
3: Al mare.
1: Bravi.
5: Buongiorno Raul.
1: Ciao.
5: Finalmente domenica che si fa e si lavora. Destinazione zona Costa Rica, Stiadas Villasimius.
1: Bellissimo.
5: Vabbè, il traffico è già intenso, ma non mi preoccupa il rientro. Tanto
1: bravo.
5: Sono l'unico che in mattinata rientra da quella zona.
1: Bravo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Sono Emilio. Stiamo ritornando dalle vacanze da Isola Capo Rizzuto. Sono con mia moglie Marica e i miei figli che dormono, Marilyn e Cristia. Prima tappa, provincia di Benevento, poi direzione Pisa per il rientro.
1: Bene, bene, bene. Buon viaggio a tutti quelli che viaggiano. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno. Allora, tra 10 minuti, no, mezz'ora più o meno, premiamo. Quindi non abbiamo ancora il messaggio vincitore, quindi faccio un appello. Vuoi partecipare anche tu? Manda un messaggio adesso al 347-490-0042 con il tuo nome, finendo la frase, finalmente domenica e...
0: Kiss Kiss!
6: Una canzone!
0: La musica più bella suona solo.

0: Kiss, canzone estiva su Radio Kiss Kiss. Quale canzone più appropriata se non questa per vivere questa estate bellissima con queste temperature molto fresche, devo dire. Cioè ieri ero a Procida, ragazzi, ma l'afa che c'era e l'umidità ci faceva sudare. A un certo punto ho visto un forno con le pizze e ho detto ok, entro lì perché è un frigorifero. Sentiamo, vai.
1: Buongiorno a tutti amici di Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Siamo Giada, Irina e Pierluigi.
0: Sì?
1: E oggi andiamo al mare a Focene.
0: Sì.
1: Anche se in realtà io volevo andare al mare Ligure perché è il mare più bello del mondo.
0: Certo, bellissimo. Vabbè.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Sono Sabino d'Andrea.
0: Ciao,
2: destinazione Biceglie.
0: Bello.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Finalmente è domenica e siamo tutti insieme in direzione mare.
0: Brava.
3: Emma da Lucca.
0: Brava Anna, ciao, grazie. Tra poi gli altri messaggi. In realtà stiamo aspettando quel messaggio stuzzicoso, appetitoso, quel messaggio che dici ah, hai vinto tu. Non è ancora arrivato questo messaggio, pare. 347 490 0042. Potrei essere tu il vincitore.

0: Chi schissa te, che ami stare dietro le quinte e ti piace organizzare ogni dettaglio dello spettacolo. Chi schissa te, che nei momenti di sconforto e confusione trovi conforto solo nella preghiera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna, Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
8: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
6: No, al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la

0: Ora, libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss Kiss!

0: buona domenica.
1: Buona domenica, lo dice anche Saif, lo diciamo anche noi di Radio Kiss Kiss. Ieri grande successo a Viareggio in occasione del Kiss Kiss Way, questa seconda tappa straordinaria. Migliaia e migliaia di persone nonostante il caldo, e quindi applausi a tutta la grande squadra di Radio Kiss Kiss. Tra l'altro a breve avrete modo anche di vedere e rivivere tutte le belle esperienze e le emozioni che abbiamo vissuto noi ieri sera lì a Viareggio, per quelli che c'erano e per quelli che non c'erano. Intanto però sentiamo le vostre emozioni.
2: Buongiorno Raul. Buongiorno. Sono Massimo dalla provincia di Napoli. Finalmente domenica si mangia da mamma. Devo mangiare anche il tavolo e le sedie.
1: Anche d'estate ci riesci.
3: Buongiorno. Domenica in viaggio per Tropea con tappa Briati.
1: Bella.
3: E volevo condividere la solitudine dei papà alla guida con tutta la famiglia dormiente. Dal sonno vi salutano mia moglie Alessandra e i miei figli Francesco e Lidia.
1: Chissà se questo messaggio può, non lo so, vincere gadget, vedremo. Craig David con All That Way.

0: Ebbene, brava, Siena Spire con Material Love su Radio Kiss Kiss. Suona sempre solo la musica più bella e tanta, tanta più musica. Finalmente oggi è domenica e stanno arrivando molti messaggi. Vai.
1: Io sono Emma di 9 anni.
0: Emma.
1: Stiamo partendo per le vacanze.
0: Brava.
1: Kiss Kiss a tutti voi.
0: Kiss Kiss a te.
2: Ciao, sono Chiara da Monza.
0: Sì.
2: Finalmente oggi è domenica e non si guarda l'orologio.
0: Brava.
2: Kiss Kiss a tutti.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss. Armando da Frosinone, direzione Moena.
0: Bello.
3: Saluti. Armando, Eleonora e Letizia.
0: Sarebbe bello fresco fresco.
2: Buongiorno. Finalmente è domenica e si va a fare trekking dopo una settimana di lavoro sotto al sole. Si va a fare trekking in provincia
0: sotto
2: di
0: al sole.
2: In montagna con la mia cagnolina per
0: veramente
2: prepararmi al cammino di Santiago.
0: Che bello.
4: Buongiorno da Mireia Attigliano. Finalmente è domenica e io sto sudando perché sto stirando e sto lavorando.
0: E non sei la sola con quel vapore che fa. Quindi ancora più caldo, tipo sauna. Anzi, bagno turco. Will.i.am e Britney Spears insieme con Cream and Shout dal 2012.

Will.i.am e Britney Spears. Tutto nel passato, intanto gran bella novità, un pezzo pop melodico e intenso che affronta la fine di una relazione sentimentale. Al posto di concentrarsi su rabbia e risentimento, il testo descrive questo confronto maturo, questa presa di coscienza dei propri errori e l'importanza di dirsi addio. Novità per Giulie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss Kiss.
3: So

0: uno dei pezzi più usati sui social, con i Tramonti, Formentera, Ibiza, Mykonos, Palma de Mallorca. Olivia Dean con So Easy to Fall in Love su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella. Attenzione, perché sono le 8.45, abbiamo il vincitore di oggi, che è...
1: Radio Kiss Kiss, buongiorno. È domenica, in viaggio per Tropea con tappa Adriatico e volevo condividere la solitudine dei papà alla guida con tutta la famiglia dormiente. Dal sonno vi salutano mia moglie Alessandra e i miei figli Francesco e Lidia.
0: Kiss Kiss a te, vinci gadget di Radio Kiss Kiss, bravo! Magari ti teniamo compagnia noi, quindi... Gioco che torna sabato e domenica prossima, sempre tra le 7 e le 9. Tra poco già vedo belli e pronti Max e la Leti per Cartolini d'Italia. Oggi è una bella domenica da vivere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Arriva anche Eddie Brock con Non è mica te.

0: 5'9 brown eyes.
1: Red Dance. Si conclude questo appuntamento di questa bella domenica mattina. Grazie a tutti per essere stati con noi. Saluti in ordine. Luigi. Fischetti in regia. Saluto e ringrazio Max e la Leti, tra poco con Cartoline d'Italia, e grazie a tutti quelli che hanno partecipato. In chiusura vi ricordo i nostri social, se non ci avete ancora aggiunti, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, siamo ovunque come Radio Kiss Kiss. E poi scaricate anche l'app Radio Kiss Kiss, così ci ascoltate dove, come e quando volete. Radio Kiss Kiss, tieni accesa l'immaginazione. Ti ho fatto pure lo spot. The Police, Every Breath You Take. Buona domenica da Raul, Kiss Kiss a tutti.

0: Police, could never break you take su Radio Kiss Kiss. Pronti, voglio salutare Raul. Ciao Gigio, ciao Raul. Amico Gigio Raul. Tra poco inizia Cartoline d'Italia con Max Raleti. Siamo pronti, però diamo la linea alla nostra redazione. Prima ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura il Medio Oriente, le forze armate statunitensi hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Trump ha avvertito: potrebbe arrivare un momento in cui saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera che abbiamo avviato. Se ciò dovesse accadere, l'Iran cesserà di esistere. Nella notte Bahrain e Kuwait sotto attacco iraniano, ira di Hezbollah contro l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato venerdì a Washington, disordini a Beirut. Seguono gli attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Ci sarebbero almeno due feriti. Frammenti di un drone ucraino invece sono caduti nel sud della Russia, provocando un rogo all'interno di una raffineria locale. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carabayeda, nel nord del Venezuela, 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Le autorità hanno aggiornato il bilancio ufficiale: 1.430 morti, 3.238 feriti e oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Si continua a scavare intanto tra le macerie la disperata ricerca di sopravvissuti. Il ministro degli esteri Tajani fa sapere che sono stati stanziati i primi 5 milioni di aiuti. La cronaca, la foto del bengalese sospettato di aver sterminato una famiglia di connazionali a Roma è stata divulgata dagli inquirenti agli organi di stampa. Gli omicidi potrebbero essere maturati in un contesto di violenza di genere. Questa è la prima ipotesi al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, il killer avrebbe da tempo rivolto avanza alla 38enne dopo il rifiuto della donna. L'uomo avrebbe ucciso lei, la figlia di appena 8 anni, e il marito, ferito anche il figlio maggiore di 20 anni. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegheranno un'attrezzatura ancora più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità. Sport, calcio. Tra ieri sera e questa notte si sono disputate le ultime partite della fase a gironi dei mondiali. La Colombia pareggia 0-0 col Portogallo e chiude in testa al girone K. Passa anche il Congo, che si è imposto 3-1 sull'Uzbekistan. L'Inghilterra piega 2-0 Panama ed è prima nel girone L. La Croazia batte 2-1 il Ghana e volano entrambe i 16esimi. Nel gruppo G l'Argentina soffre 3-1 la Giordania e si qualifica come capolista del girone. Ai 16esimi anche Algeria e Austria, che hanno pareggiato 3-3. Nel pomeriggio doppio appuntamento con i motori. Alle 14 il Gran Premio d'Olanda di MotoGP, dalla Polska scatta l'Aprilia di Jorge Martin. Alle 15 il Gran Premio d'Austria di Formula 1 con la Mercedes di Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ci siamo ragazzi, grazie dunque alla nostra redazione. Parte l'appuntamento della domenica, iniziamo con Cartoline d'Italia. Pochi secondi e saranno le 9 di questa domenica 28 di giugno. Un saluto da Max
2: e dalla Leti.
0: Grazie alla regia Gigi Fischetti.
2: Ciao, buona, Gigi.
0: Buona domenica. Allora, tocca a voi, le vostre cartoline. Come sempre, noi mattinieri alla domenica diventiamo quelli di, appunto, diventiamo i postini di Kiss Kiss. Mistiamo le vostre cartoline, i vostri racconti. Come va questa domenica? Condividete con noi il primo pensiero esclusivamente con vocali a questo numero:
3: 347 490 0042.
0: Partiamo

0: Zacchiula, la canzone che ti piace tanto, la Liti, eh?
1: Molto.
0: Buona domenica a tutti. Allora, arrivando qui, noi stamattina vi parliamo dalla sede centrale di Radio Kiss Kiss. Siamo venuti a Napoli.
1: Sì.
0: Di solito vi parliamo dalla sede di Roma. Ma venendo qui sentivo odori e profumi a me familiari, capito?
1: Anche io.
0: La domenica è anche questo, cioè il profumo del ragù. Dici, come? Sei arrivata a Napoli, lo sentivi in tangenziale? No, e qui fuori praticamente stavano già cucinando. Perché la tradizione vuole che ci si metta a cucinare, soprattutto io che sono meridionale, ma anche tu sei di Roma.
1: Io sono di Roma, sì.
0: Quindi...
1: Si inizia il ragù, si inizia dalla mattina presto.
0: La mattina presto,
1: certo, su, insomma. Poi devo cuocere 6-7 ore.
0: Vi pervade un profumo particolare in questa domenica? Se volete condividete anche questo primo pensiero del giorno insieme a noi. Non è proprio il primo in assoluto, perché fino a poco fa siete stati magari con Raul, però 9:12, 9:30, i mattinieri alla domenica, siamo quelli dei cartolini d'Italia. Quindi questo è un altro spunto che vi diamo. Come inizia questa domenica? Con qualche profumo, l'odore della domenica c'è, è fatto di tanti piatti buoni della tradizione italiana, il ragù alla bolognese, ci scrivono in tempo reale, vedi, e cos'altro state preparando di buono dalle vostre parti? Perché poi insomma la domenica è anche andare in spiaggia o al lago o al fiume con, che ne so, una teglia di lasagne tipiche.
1: Ad esempio a Roma tipico è il pollo con i peperoni, si fa d'estate.
0: Scusa, il pollo di...
1: Il pollo con peperone si fa spesso d'estate.
0: Diceva sì, che a me si ripropone, me si ripropone, il peperone è pesantino. Quindi,
1: è
0: vabbè.
1: Buono però.
0: Però dai, tra poco facciamo una prima raffica di messaggi, le cartoline d'Italia, vocali al nostro numero, che è questo qua, grazie, conoscenze.
1: 347-490-0042.
0: Sento diversa stamattina.
1: Anche io mi sento diversa.
0: Perfetto, vabbè, abbiamo cambiato studio, non ti preoccupare, tutto normale, vabbè. La musica più bella su Radio Kiss Kiss, Chariot, Kevin DeGroote.

tua doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Businessman. Oh, mi sa che dito nella piaga ce l'ha un po' con tutti, eh? Cioè, prima che fastidio questo, ora attacchi Businessman. Mi chiedo al prossimo singolo con chi ce l'avrà, eh? Insomma, è un po' nervosetta. Siete nervosette ultimamente?
1: Ma capo, no, ma no, ma perché dici questo? A me piace tanto lei. No, ma anche fantastica.
0: Attenzione, anche a me piace, quindi complimenti. Però dicevo, dà l'idea di essere un po' nervosa deve essere sempre con qualcuno. Allora, siete con Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss, le vostre cartoline. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Ladies, Giulia da Melfi. Fra poco sarò inondato da odori di cucina perché sto andando a lavorare in un agriturismo il quale ha una piscina da dove sono sintonizzati sulla vostra radio.
0: Bravi, bravi, buon gusto. Pronto, chi c'è?
3: Direttamente dalle spiagge di Pesaro, precisamente grandissimo Rido, zona 27. Animo.
0: Chi è? Pronto?
4: Buongiorno, Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.
4: Noi stiamo andando a prendere un po' di fresco in montagna a Sant'Anna di Vinadio. Ciao Irene, Giuseppe da Torino.
0: Ciao, viva il fresco. Buongiorno, sì. Chi c'è?
5: Kiss Kiss a tutti, sono Jack.
0: Jack.
5: In direzione Agropoli, Cilento. Ma non per andare a mare, ma per andare a lavorare.
0: C'ho la simpatica Reblesa. Pronto?
6: Buongiorno Max, buongiorno Lariti, sono Daniela dalla provincia di Bologna. Purtroppo la mia cartolina è sempre dal negozio di giocattoli perché io oggi lavoro come tutte le domeniche.
0: Però va bene.
6: Dalla prossima settimana ferie, andrò in piscina tutti i giorni. Non ce la faccio più con sto caldo, si muore.
0: Sì, però io non ce la faccio ferie in piscina, sai?
1: Perché no?
0: No,
1: è bella,
0: cioè,
1: la piscina, cioè, ma dai.
0: No, è un po' come quando ho discusso con i miei figli che siamo andati in un luogo di vacanza dove il mare era stupendo e volevano stare in piscina. Cioè, che sono venuto a fare il mare per stare in piscina?
1: Però parli tu che ci stai in mezz'ora al mare.
0: Sì, però almeno poi faccio il tuffo nell'acqua dove il fondo è più blu, è tutto più bello, no? Andiamo Gigi, andiamo. Mettiamo una canzone. Queste erano le prime cartoline, ne sentiamo altre tra poco qui su Radio Kiss Kiss.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buongiorno e
1: animo.
0: La lite è strana oggi, ragazzi.
1: Mi sto abituando un attimo a tutti questi aggeggi nuovi, studio diverso. Dammi tempo.
0: Io invece
1: tempo.
0: Sono sempre solito sex symbol, mi puoi riconoscere, guarda da vicino, un metro di distanza, no?
1: Sai qual è il problema di questo
0: sto
1: studio?
0: Sto tirando anche la pancia.
1: Ti sto troppo vicino, dobbiamo stare più lontani.
0: Come a Roma, dici tu, siamo più lontani.
1: Bravissimo, uno di fronte all'altro, io qui invece ce l'ho a fianco.
0: Vabbè, ragazzi, che volete fare? Che c'è? Che c'hai che non va?
1: Sto litigando con le cose.
0: Allora,
1: non ti preoccupare.
0: La domenica degli italiani. Noi di Cartoline d'Italia ogni domenica raccogliamo tutti i vostri messaggi. Ci raccontate la vostra domenica. Tra poco torniamo a sentirvi. Mandate vocali a proposito per raccontarci cosa prevede questa domenica. Però ricorda il numero, scusa.
1: Certo, 347-490-0042.
0: Allora, c'è una parola che fino a qualche anno fa usavamo pochissimo. Oggi però la sentiamo ovunque. No? Oggi va di moda. Oh, ragazzi, non mi interessano i soldi in più, voglio del tempo libero. È molto diffusa, no? Perché anche i giovani della generazione Z sono molto attenti a questo aspetto, che il tempo spendibile è meglio che guadagnare qualche soldo in più.
1: Il tempo,
0: no?
1: È oro.
0: Eh sì, vale anche quello. Per anni abbiamo pensato che lusso fosse avere, che ne so, una casa più grande, una macchina migliore o fare un viaggio periodicamente, andare dall'altra parte del mondo. Oggi invece per molti il vero lusso sembra essere qualcosa di molto più semplice.
1: Avere
0: diciamo ore senza obblighi, mettiamola così, no? Cioè io se adesso non voglio fare nulla, mi fermo e non faccio nulla.
1: Certo.
0: Ieri ho fatto nulla, ragazzi, è stato bello. Cioè mi sono fermato.
1: Non hai fatto nulla ieri?
0: Aspetta, poi mi concentro, faccio nulla. E ho fatto nulla. È stato divertente, è stato piacevole. Sì, però secondo...
1: Non tanto per chi ti è stato a fianco, però va bene.
0: Secondo diverse ricerche sul benessere e sugli stili di vita, leggevo che cresce il numero di persone che considera il tempo libero più prezioso del denaro, e la domenica è un simbolo di questo cambiamento, no? È l'unico giorno della settimana in cui almeno, diciamo, idealmente possiamo decidere noi come impiegare le ore, no? E c'è chi sceglie di riempirle, di che cosa fare, insomma. Al contrario, c'è chi anche rivendica il diritto a non fare assolutamente nulla, come dicevo io prima.
1: Sì.
0: Poi voglio
1: senza
0: salutare,
1: sentirsi in colpa.
0: Senza sentirsi in colpa. Poi pensateci, quando qualcuno mi chiede o vi chiede: oh,
1: vai,
0: che programma c'hai per domenica? Uno dice sempre più spesso, la risposta che rende felice è: niente, non c'ho né impegni e non ne voglio avere. Cioè, quanti
1: questa sono io
0: così? Sono anch'io sono così ultimamente, perché non voglio fare nulla,
1: se
0: e la domenica
1: lo so.
0: È diventata la domenica dolce far nulla per molti. Poi voglio salutare, lo so, tutti quelli che sono a lavoro in questa domenica e staranno dicendo: beh, lo dice a noi che siamo lavoratori della domenica. In qualche modo lo siamo anche io, Gigi, anche l'altra regista, com'è che si
1: Roberta.
0: Chiama? Roberta, che saluto. E tu lavori a Leti qualche volta?
1: Che vuol dire qualche volta? Io lavoro tutti i giorni.
0: Non me ne ero mai accorta. Quindi, insomma, lavoratori della domenica, fatevi sentire tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Non ti lavoro, hai visto?

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Magnetic. Buongiorno, la Liti, ti saluta il nostro amico Roberto, non so se lo conosci.
1: Certo, lo conosco, ciao Roberto.
0: Bravo ragazzo.
1: È un bravo ragazzo, sì. È più bravo di te.
0: Certamente, non è difficile farlo. Allora, cartoline d'Italia, da tutta Italia, vi sentiamo adesso su Radio Kiss Kiss con Max Laletti e ci sono le vostre cartoline da smistare. Cosa fate in questa domenica?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Luca in trasferta da Como a Reggio Calabria. Andiamo a fare il bagno.
0: È un bel po' di strada da fare. Vai, buongiorno.
3: Ciao, Kiss Kiss a tutti. Ciao. Sono Dino, Simona e Greta. Stiamo andando in vacanza, in ferie.
0: Capito, vedi, sì, le ferie. In quanti li abbiamo incrociati? Perché abbiamo fatto un viaggetto anche noi stamattina per essere qui dalla sede di Napoli, da Roma siamo partiti, abbiamo visto un sacco di auto belle cariche. Quindi,
1: è vero,
0: questo è un po' anche la domenica.
1: Anche uno yachtino ho visto.
0: Hai visto uno yacht?
1: Eh sì, c'era dietro con montacariche che portava la bella barchettuccia. Sì.
0: Uno yachtino.
1: Ma piccolino, però era già carino, ma non era male.
0: Non si portano prima, scusa, gli yachtini.
1: No. Questo se l'hai portato adesso, che devo fare?
4: Max.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Buongiorno. Da Franco e Anna Rita. Da San Severo si va al mare.
0: Capito.
1: Che bello.
0: Beh, sì. Pronto, chi c'è?
5: Ciao,
0: ancora cartoline. Vai.
5: Monica da Carbogna.
1: Ciao Monica.
5: Oggi è domenica e si lavora con 38 gradi all'ombra.
0: Volevo salutare i lavoratori della domenica, sono in tanti, vedi. Se ci raccontate anche però che lavoro fate, di cosa vi occupate, perché insomma più cose ci dite, ci accendete un po' l'immaginazione, da lì parliamo di uno più cose. Pronto, vai.
6: Io sono pronta per un viaggio in moto. Si va sull'Etna oggi. Ci stiamo ascoltando.
0: Che a proposito, bello. Voglio salutare i tanti amici che amano la Vespa, che ha compiuto credo 80 anni, ne abbiamo viste tantissimo in giro di ritorno dal raduno di Roma in direzione sud, in direzione nord, erano sparpagliate ovunque. Notavo le Vespa, la Vespa resta insomma nella storia dell'Italia, vero è che notavo come inquinano di più.
1: È normale, motori diversi,
0: una nube di quelle incredibili. Motori vecchi, però che emozione. Saluto tutti gli amici dei vari Vespa Club di tutta Italia. Abbiamo un ultimo, dobbiamo andare Gigi, perfetto, dai. Continuate a raccontarci la vostra domenica, vi abbiamo dato vari spunti, spostamenti, lavoratori della domenica, anche questi li vogliamo sentire, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Siete con Cartoline d'Italia, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Safe and Sound, siamo tutti sani e salvi per fortuna.
1: Per fortuna.
0: Quando ascolto Max Laleti, un po' di frasi fatte, banali, dai.
1: Ma tu sei banale.
0: In Italia, stiamo bene, vabbè. Sì. Non è banale la novità che sta per arrivare. Che bella collaborazione. Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: Alle 9:41, questo Radio Kiss Kiss, buona domenica 28 di giugno. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi di ilmeteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica di caldo intenso su tutta l'Italia per effetto della presenza dell'anticiclone Caronte. Nelle prossime ore dominio del sole con cielo sereno da nord a sud. Qualche velatura interesserà solo le regioni settentrionali, isolati rovesci sulle Alpi. Col passare delle ore non sono attesi cambiamenti, salvo un lieve aumento dell'attività temporalesca sui settori alpini di confine. Temperature massime comprese tra 31 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss! Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Kiss, kiss.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia tutte le domeniche 9 e mezzogiorno. Siamo quelli del mattino presto, i mattinieri. Max, scusa, tu sei
1: per
0: la Leti? La Leti, ok, ti avevo riconosciuto dalla simpatia,
1: sì,
0: già prima,
1: vero? Allora, io sono molto simpatica.
0: La domenica mattina diventiamo i postini di Kiss Kiss, smistiamo le vostre cartoline d'Italia. Ci state raccontando in pratica come va la vostra domenica, potete farlo mandando un messaggio di testo o vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dice vabbè, però i messaggi di testo non li ho sentiti, eccoli.
1: Allora, noi siamo di rientro dal Salento verso Bologna, abbiamo passato una bellissima settimana tra le Maldive del Salento, l'Isela. Che belle le Maldive, sei mai stato?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Sì, anche se diciamo quello è un lido che poi molto furbamente hanno ribattezzato così.
1: Insomma,
0: è una bella pubblicità, mettiamola in questo modo. Vabbè, poi vai.
1: Sono al mercato a comprare il pesce fresco per il pranzo. Che bella compagnia fate la domenica mattina, Antonio da Reggio Calabria.
0: Grazie,
1: poi
0: Antonio.
1: Sto tornando dal turno di notte, ora colazione e finalmente a dormire, Alessandro da Messina.
0: Pesce,
1: caffè appena fatto e sì, cornetto caldo. Tra poco si va a casa di mia mamma per il pranzo della domenica, Anna da Napoli.
0: Allora, ci avete mai fatto caso che ogni stagione ha un, diciamo, non solo un paesaggio,
1: sì,
0: anche un suono, no? L'estate è probabilmente la stagione che cambia di più colonna sonora nel nostro paese. Che ne so, con il caldo si aprono le finestre e improvvisamente le città suonano in modo diverso, e si sente, sì, che ne so, la moca del vicino quando è particolarmente rumoroso, le stoviglie, i bambini che giocano in cortile, la televisione, i grilli, questi cri cri cri con le cicale che si fanno sentire col caldo in particolar modo, no?
1: Sì.
0: Insomma, l'estate, la bella stagione, il caldo ha un suono tutto suo. C'è un suono che ti fa ricordare molto l'estate.
1: Le cicale.
0: Le cicale e il fruscio del vento sulle foglie che fanno rumore.
1: No, quello no, le cicale.
0: Oppure i climatizzatori. I climatizzatori rotti. È rotto, no, devi cambiare, fare qualcosa, sistemalo, perché
1: devi
0: chiamare il tecnico per far rifrescare appunto i filtri e tutto.
1: No, me le cicale perché mi ricordano molto quando ero bambina che passavo i pomeriggi, le giornate in pineta.
0: Mi abbiamo dato un altro spunto, sì, i rumori delle

0: Anyway, questa è Lolly Dancer nei mattinieri alla domenica. Siamo quelli di Cartoline d'Italia, 9 e mezzogiorno. Ricordate questo Radio Kiss Kiss. Siamo pronti, tocca a voi. Buongiorno, buona domenica. Chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Ciao Kiss Kiss, da Fanano. Ciao. Sono Thomas Turchi. Sto andando a correre al fiume, mi rilasso un po' e poi torno a casa a fare le faccende domestiche. Un abbraccio a tutti.
2: Già, che bravo, le fa lui, vedi?
0: Già tutto il programmino, probabilmente vive da solo, se non se le fa
2: magari
0: lui.
2: Magari no, dà una mano alla moglie,
0: ma
2: alla compagna.
0: Ma anch'io faccio sempre.
2: Ma quando?
0: Sempre.
3: Vai, ciao buono. Ragazzi, vai. Buona domenica. Ciao. Francesco da Milano. Ciao, Francesco. Va a lavorare come corista del Duomo. Ah. Quindi caldone incredibile stamattina. Vai. Buona domenica a tutti.
2: Buona domenica.
0: Fa caldo nel Duomo e di solito però nelle chiese, sai, si sta freschetti.
2: Si sta un po' più fresco.
0: Vabbè, però pronto, buongiorno.
4: Ciao Leti, ciao Max, tanti saluti da Federico, Sonia e Gaetano, stiamo andando a mare.
0: Bello, vai, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Miranda da Bologna in trasferta verso Cala Violina in Toscana, bellissima. Un saluto da Miranda e Matteo. Kiss kiss a tutti.
0: Ciao Miranda, mi ricorda Il Diavolo Veste Prada, no? Cos'è?
2: Sì, è vero.
0: Miranda Presley. Vai, pronto.
6: Ciao ragazzi, io sto partendo con il branco a fare servizio.
0: Capito, io voglio salutare i lavoratori della domenica, siete sempre nei nostri pensieri, perché ecco, siete di quelli che lavorano mentre gli altri si divertono magari, no? Poi io immagino sempre quelli che lavorano nel mondo della ricettività, gli alberghi, che ne so, i ristoranti, dove gli altri yeah, bello, mi diverte domenica, e loro devono lavorare.
2: Eh sì.
0: Però poi io dico tranquilli, prima o poi toccherà a voi.
7: Kiss kiss.

0: Ciao, solo quelli puoi fare.
1: Faccio ginnastica, capito?
0: Sì, sì.
1: Perché devo puntare su altre cose. Dopo, nella seconda ora, parliamo sulle cose, sull'asso della manica che tutti noi abbiamo.
0: Certo.
1: Le qualità che sfuggiamo magari alla domenica con i parenti e ci vantiamo di essere particolarmente bravi a fare qualcosa. Giusto l'anticipazione era.
0: Mi piace.
1: Tra poco lanciamo questo argomento, se vogliamo, legato alla domenica. Intanto la musica più bella dal 1993, UB40, questa è Falling in Love with You.

0: with you. Giù fuori, siamo pronti, ripartiamo un'ora insieme, vai! Devo dire, siamo pieni di rinnovato entusiasmo, le 10 in punto in questa domenica 28 di giugno, un saluto dai mattinieri alla domenica, siamo quelli di Cartoline d'Italia, sì. Buona domenica!
1: Buona domenica, però non è detto con Max Poli e Leliti.
0: Sì, con Max Poli e Leliti in regia.
1: Gigi Fischetti.
0: Ciao grande Gigi, è un piacere ritrovarti qui in regia, anche perché come preme lui pulsanti, come coordina tutta la regia, è veramente una scheggia, veloce, sì. Rapido e indolore anche, devo dire, ci frusta ma non ci fa male. Allora, pronti perché tra poco vi sentiamo, continuiamo a smistare le vostre sì. Cartoline d'Italia, la domanda è semplice, raccontateci, anzi sì, vi chiediamo di raccontarci sì. la vostra domenica con un messaggio vocale o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Allora facciamo due conti, noi ci mettiamo la musica più bella, lavatura, sì. Stiratura come si diceva in un film di Totò e voi dovete metterci contenuti con i vostri messaggi. Ora Somber, questa è Potential.

0: Summer Potential su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ogni domenica 9 e mezzogiorno, Max Poli,
1: La Leti,
0: insieme e pronti a sentire un po' quella che è la vostra domenica. Iniziamo, anzi ripartiamo dai vocali. Buongiorno, chi c'è?
2: Mattinieri, buongiorno, Marco dal Molise.
1: Ciao Marco.
2: E come sempre la domenica la passiamo nell'orto, e se sentite le cicale
0: sì,
2: è perché ci sono già 35 gradi a Londra. Kiss Kiss a tutti.
1: Che poi escono quando fa tanto caldo.
0: Fra l'altro stavo leggendo, ragazzi, questa è una delle giornate più calde in assoluto dell'estate, previsto caldo veramente quasi apocalittico, mamma mia.
3: Sì, sono Pierluigi da Bolla, stiamo andando al mare a Maratea con Barbara, Andrea, Antonella e Anna.
0: Dai ragazzi,
1: Chissà a voi.
0: Buongiorno, chi c'è?
4: Ciao Max, ciao Leti. Oggi lavoro, faccio l'NCC, vado a riprendere dei clienti da Napoli per portarli a casa.
0: Bello, quindi l'NCC è un altro che, di quei dei lavoratori che vedo gli altri in vacanza e lui lavora. Però è il bello che almeno giri tanto, no?
1: Certo.
0: Viaggi. Poi com'è che dicono i saggi?
1: Cioè, com'è che dicono?
0: Non pensate solo alla destinazione, godetevi il viaggio.
1: Sì, dipende però dal cliente.
0: Dipende dal cliente, ti rompe le mouse.
1: Appunto.
5: Buongiorno, noi oggi viaggio in moto, si parte, giro dell'Etna.
0: Oh, allora io.
1: Ma guarda, vorrei sapere, sei una zavorrina o porti la moto anche tu?
0: Deve essere bello, però io ieri ho fatto un giro in moto in centro a Roma. Ragazzi, sembrava di avere un phon puntato sulla faccia.
1: A moto. Un scooterone.
0: Ma che scooterone? È una moto 750 di cilindrata,
1: cioè.
0: Vabbè. E adesso vuoi dimensionare? Cioè pure mi vuole fare i complessi di inferiorità, è freudiana lei proprio. Cioè ragazzi, vuole farmi sentire tutto piccolo, chissà perché.
1: Ma non è.
0: Vabbè, vuole ridurre la
6: Ciao,
0: mia.
6: Ciao Kiss Kiss, buongiorno da Giorgio.
1: Ciao Giorgio.
7: Marta e Valentina.
0: Dove andate?
6: Siamo all'Aquila e stiamo andando in piscina.
0: Bravi ragazzi. Ancora? Andiamo?
1: Sì.
0: Ce la facciamo Gigi? No, dobbiamo andare. Però continuate a raccontarci la vostra domenica, dai. Cosa prevede tra che sia, insomma, la domenica di lavoro,
1: sì,
0: di vacanza o di mezza vacanza, vacanza fugace, vocali a questo numero.
1: 347 490 0042.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Voglio salutare gli amici di Roma.
1: Sì.
0: Anche perché noi trasmettiamo dalla sede di Roma, anche se stamattina siamo a Napoli, però dicevo li saluto perché ci stanno facendo notare che loro hanno un weekend lungo.
1: Perché domani è San Pietro e Paolo, è la festa di Roma e quindi festa.
0: No, non è la festa di Roma, è la festa dei santi patroni.
1: Sì, dei santi patroni di Roma, comunque
0: quindi,
1: festa a Roma.
0: È festivo, sì. E quindi fanno un weekend lungo, capito? Certo. Chi lavora nella capitale. Vabbè.
1: Sì, ma non tutti, poi dipende sempre dal tipo di lavoro.
0: No, ma di solito come... sì, danno. Per esempio...
1: non è vero, lavori a livello nazionale, no? Non chiudono.
0: No, beh, dico chi vive a Roma e lavora a Roma, la sede romana, che ne so, una multinazionale.
1: Ma noi lavoriamo, abbiamo sede a Roma, ma lavoriamo.
0: Quindi dobbiamo dirlo domani. Devo dire, è vero, devo dire. Capo, noi siamo a Roma, domani possiamo...
1: È vero che magari ci sono... No, tu dici a Roma si deve comunque fare festa domani, ma come ad esempio la nostra
0: Sant'Ambrogio
1: radio,
0: a Milano, San Gennaro a Napoli.
1: Sì.
0: Gigi, quando è San Gennaro qui chiudete?
1: No,
0: no, sì. La radio lavora sempre, ragazzi.
1: Sì.
0: Vabbè, però complimenti a chi potrà godere di un weekend lungo. Sì. Mettiamola così. Vocali, buongiorno. Chi
2: buongiorno,
0: c'è?
2: Kiss Kiss. Siamo Florin, Franco e Dario da Ginosa Marina. In questo momento ci troviamo a pesca in barca. Prendere tanto di quel pesce, non solo.
0: Bravi, bravi, lo dico.
1: No, non lo dico.
0: Buona pesca.
1: No,
0: ma porta bene, già ha pescato
1: no,
0: tanto.
1: No, porta ma... malissimo.
3: Buongiorno, Anna, direttamente da Cisternino, direzione Punta Prosciutto.
0: Vai, bene, ragazzi. Punta Prosciutto, mare stupendo.
1: Molto.
0: Cisternino, dove si mangiano le bombette buone.
1: La carne,
0: voglia.
1: Cisternino, carne principalmente.
0: Le bombette
1: sì.
0: di carne, no?
1: E mica solo le bombette, io penso ogni tipo di carne.
0: Vabbè. Pronto? Chi
4: ciao,
0: è?
4: Radio Kiss Kiss. Gledion da Bernareggio, stiamo andando al lago, vi salutano tutti.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Salutiamo anche i nostri colleghi che sono in viaggio di ritorno da Viareggio per la tappa del Kiss Kiss Way meravigliosa. Prossima a Pescara, ragazzi. Pronto?
5: Kiss Kiss a tutti, Riccardo da Ferrara.
1: Ciao Riccardo.
5: Sono divorato dallo stress in questo momento. Ma... fumo un po' e poi gioco a PES.
0: Capito. Quindi la mettiamo dopo sta canzone, la metterei. Sto lontano dallo stress. Capito?
1: Sì. Io non ho mai giocato a PES.
0: Gioco di calcio.
1: Appunto.
0: Andiamo, no. Vabbè, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. La domenica di Radio Kiss Kiss si chiama Cartoline d'Italia con Max Serletti fino a mezzogiorno. Evita.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia, nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete.

0: approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Suona solo

0: Scusa, lo sento la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, ricordate, ogni domenica 9 e mezzogiorno, Max Poli, la Reti, se sì. Qualcuno dovesse chiedervi, oh raga, ma che radio stai ascoltando lì?
1: Radio Kiss Kiss, scusa.
0: Kiss Kiss, certo. Al semaforo accade di chiedere ai vicini d'auto.
1: Sì,
0: ecco.
1: Soprattutto se stai fermo in fila con questo caldo, abbassi il finestrino e cominci a chiacchierare.
0: Niente aria condizionata, per carità. Buongiorno,
2: ciao,
0: che
2: belli,
0: c'è?
2: A Vilebbo sono 40, ha detto là di dentro al forno sono 50, noi lavoriamo sempre al callo. Beh, arrivo che
0: andate al mare. Dai, salutaci Viterbo, che bellissima, ci siamo stati diverse volte. Pronto?
3: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
3: Siamo Pasqualino e Lucia da Potenza e siamo in viaggio per Taranto per imbarcarci per una fantastica settimana in crociera.
1: Oh. Che bello. Voglio fare anche una crociera.
0: Sì, le sono belle le crociere, molto. Buongiorno, chi c'è?
4: C'è un'idea. Ciao a tutti, buona domenica.
1: Ciao.
4: Io adesso ho finito il giro per le case, che mi occupo dei gattini e dei cani che mi lasciano a casa loro.
0: Ci serve, ci occorre.
4: Esattamente 37 gradi. E adesso vado a pulire casa perché gli operai ieri hanno finito i lavori.
0: Oh, bene. Ed ora di godersi un po' la casa propria. Sai che stavamo parlando proprio prima, avendo due gatti, cioè se voglio fare una settimana di vacanze ci vorrebbe qualcuno che viene a casa da mangiare i gatti.
1: Sì, ma ci vuole una persona fidata.
0: Fidata. Lei è fidata, è un'ascoltatrice.
1: Ma mi sa che, ma non

0: sta a Roma. Dall'accento non mi sembra romana.
1: Dici che è fuori mano? Dici,
0: no, è un pochino, dici. Sai.
1: Vabbè, pronto.
2: Ciao a tutti, stiamo andando a comprare un regalo a nostra figlia che compie gli anni. Ciao Lucri.
1: Auguri, auguri. Lucri, Lucrezia.
0: Lucrezia.
3: Coraggio Kiss Kiss. Siamo Daniele, Anna Rita, Ettore e Davide, i nostri due piccolini. Stiamo andando ai laghi. Direzione Laghi Alimini.
1: Oh, che bello, ci siamo stati. Io ci sono stato in vacanza 2 settimane ai Laghi di Alimini. È pieno di villaggi, mare stupendo lì, veramente. Un ultimo, andiamo, Gigi, vai, pronto?
4: Buongiorno, Radio Kiss.
0: Ciao.
4: Kiss da Gianluca da Caltanissetta. Sabato 4 ci sposiamo.
1: Ah, oh, mi dispiace
4: per te. Si fanno i preparativi, stiamo uscendo pazzi.
0: Auguri, che bello, non date retta a Max.
1: Dicevo, mi dispiace per te per questo, sarai preso dai preparativi e soprattutto ti ameranno gli invitati che farai venire con giacca e cravatta e a 40 gradi, e quindi io già sono pronto per le cerimonie. Giacca e cravatta, vai, perfetto. Sono a comunione oggi. Mettiamo in train, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Tutti i cartolini d'Italia con Max e Laliti.
1: Sì.
0: Un sacco di cartoline testuali.
1: E certo, allora, direzione spiaggia naturista per passare una giornata in totale libertà, Alessandro.
0: Aspetta, io apri
1: naturista una... è sì, quello che pensi.
0: No, aprirei una parentesi sulla spiaggia naturista.
1: Perché? Aprila.
0: Perché devi avere anche, che so, assenza di sindrome da spogliatoio, per intenderci, no? Quella che si abbatte.
1: Devi essere molto sicuro di te.
0: Devi essere sicuro di te. Quindi non è facile,
1: Dico, sì, ma io credo, ma
0: vale per gli uomini e per le donne.
1: Sì, vabbè. Per cui si aprirebbe un mondo, lasciamo perdere, possiamo passare.
0: No, perché
1: mi è venuta in mente un'altra cosa, nel senso che poi alla fine, quando uno si rilassa, dipende. Nel senso,
0: vabbè, la sindrome, cioè il confronto,
1: so,
0: credo. No, lo so, ma sia gli uomini che le donne, anche tu,
1: sì,
0: magari.
1: Però...
0: posso immaginare quanti complessi può avere,
1: certo,
0: una persona. Tutti noi
1: tu
0: abbiamo,
1: mi hai parlato di
0: c'ho la cellulite e c'ho il fianchetto, e non è solo dimensioni, capito?
1: No, cioè, tu mi parlavi di uomini.
0: No, la sindrome di spogliatoio riguarda il confronto con gli altri, che puoi temere. Però vabbè, chi fa naturismo se ne frega, secondo me.
1: Infatti, comunque, sto andando al lavoro anche di domenica, lavoro per una gioielleria di lusso e anche oggi vado a vendere queste bellezze. Poi noi siamo al mare a Cecina, un mare azzurrissimo, e la giornata si prospetta veramente soleggiata e caliente, salvo.
0: Siamo in Toscana.
1: Sì, noi festeggiamo 22 anni di matrimonio, colazione fuori insieme, Pietro e Daniela da Napoli.
0: Ragazzi, oggi 22 anni non è un successo da poco,
1: Sì, poi...
0: tu da quanto tempo sei col tuo compagno?
1: Sono entrata nel 17° anno.
0: Che brutto, veramente. Solo la crisi del 7° anno.
1: No,
0: magari,
1: che c'entra?
0: C'è il 17°, c'è la, sai, che porta male per molti.
1: Ma ho superato il 7°, il 14°. Se vai a 7
0: ancora
1: anni.
0: Tanto?
1: Ma che ne spero di no. Mi auguro di no. Non so.
0: Ma come 17. Sei carina, gentile.
1: Allora, 17 sono tanti.
0: Rispetto a partner, va bene. Gigi, dobbiamo andare. Mettiamo una canzone, volevi dire qualcosa?
1: No, vabbè.
0: Meno male, ha chiuso con questa perla e questo amore diffuso nell'etere, veramente. Brava la Leti, siete con Radio Kiss Kiss.

Public su Radio Kiss Kiss. Sorrido leggendo dei menù che state preparando questa domenica. Questo è un altro spunto che possiamo darvi, sempre che si mangia. Questa domanda alla quale bisogna sapere rispondere anche tra parte, che si mangia oggi stasera. Ne parliamo tra poco. Ora la nuova di Anna, White Girl Western.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Kiss, kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia dividile!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Dividile coi fiocchi!
5: Che schifo!

0: Another 54 Ultra, talk to you su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti, 28 di giugno, le 10.46 in assoluta diretta con Max Poli. Scusa, per sapere, tu sei?
1: La Leti.
0: Buongiorno, siamo quelli del mattino presto, i mattinieri, sì. Che la domenica, ecco, fanno
1: ci funzione. Trasformiamo a in postini.
0: Trasformazione,
1: sì.
0: Addirittura
1: no, parli. Una bella trasformazione in postini, con cartolini di
0: allora.
1: Certo.
0: Ci scrivono ragù, lasagne, basilico. Vabbè. Oggi mamma ha fatto la crostata, ce lo scrive Angela da Bologna. Ha fatto la crostata la mamma, buona. Poi, ragazzi, a proposito, volevo dirvi che sto tagliando l'erba e per me questo profumo d'erba tagliata vuol dire estate. Angelo, che è al giardino e ci scrive dalla provincia di Padova. Ciao, grazie. È bello leggere di queste cose che fanno molto domenica. Noi vi chiediamo in Cartolina d'Italia di raccontarci la vostra domenica. Hai qualche altro messaggio di testo? Perché ne leggo tanti.
1: Sto facendo colazione in terrazza con il giornale e il sole. Domenica perfetta, Davide da Verona. Poi sono al mare per una passeggiata prima che arrivi troppa gente. Giornata splendida, Giulia da Lecce.
0: Beh, a quest'ora credo già sarà piena. No.
1: Sto sistemando l'orto prima che faccia troppo caldo, Giuseppe da Cosenza.
0: Ma secondo me.
1: Poi sono al campo a vedere la partita di mio figlio. Vi ascolto mentre aspettiamo il fischio d'inizio. Dai. Matteo da Foggia.
0: E poi questa è la domenica dei papà, delle mamme, cioè di chi va a vedere il figlio e fare sport, no?
1: Certo.
0: Sono tanti quelli che si spostano per questo motivo. L'ho fatto per un bel po', ora per fortuna i miei figli sono cresciuti e si spostano da soli, ma prima ero costretto a vedere due partite
1: che poi mi sembra
0: tutto
1: che...
0: il weekend era praticamente tutte e due giocano a calcio, quindi...
1: Che poi quando sono piccoli mi sembra che li mettono in orari assurdi.
0: Sì, orari e posti assurdi. Io facevo delle trasferte allucinanti avanti e indietro. Diciamo è bello, ma è stato un sollievo non avere più questo impegno costante, mettiamola così. Ora scelgo quando andare, di tanto in tanto li vado a vedere con molto piacere, per carità. Sono momenti bellissimi da vivere con i figli, quindi li comprendiamo. Continuate a raccontarci la vostra domenica con un messaggio di testo, meglio ancora se vocale, qui
1: 347 490 0042
0: su Radio Kiss Kiss. The

0: Cartoline d'Italia, Max Paoli, Aliti su Radio, sì. Kiss Kiss. Quante cartoline di testo e vocali? Beh, abbiamo parlato di cucina.
1: Sì, sto preparando le tagliatelle al ragù. Il sugo è sul fuoco da stamattina presto e il profumo è già in tutta casa. Alberto da Parma. Poi sono uscita a comprare il pane fresco. A pranzo facciamo lasagne e arrosto come da tradizione. Mauro da Roma.
0: Vabbè, il caldo non ci sconfigge. Caldo non ti temo, altro che piatti freddi. Vai di forno, lasagne, sì. Chi ci ferma? Vai.
1: Sto tirando la sfoglia per fare cappellacce, una tradizione che non saltiamo mai. Michela da Ferrara.
0: Vedi? Cappellacce.
1: Poi io sono addetto al barbecue, fiorentina e salsicce, mentre mia moglie prepara contorni e dolci. Vi ascoltiamo tutti in giardino.
0: No, ragazzi, veramente caldo non ti temo proprio. Vai, vocali, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Vai. Questa è una cosa che facciamo solitamente alle 5.
0: È vero,
1: sì.
0: È vero.
2: Oggi sono con la mia signora, stiamo andando al mare. Finalmente, visto che voi sono abituato a sentirvi mentre vado a lavoro, quindi dai, con un umore un po' diverso.
0: Dai, decisamente. Buongiorno, chi c'è? No,
3: buongiorno, sono Alessandro dalla Germania, Ludwigsburg. Stamattina corsetta, fresco, adesso colazione in terrazza. Qua in Germania siamo pure sui 39 gradi.
0: Ah, però,
3: eh sì, il caldo è arrivato pure da noi.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Tanto 39.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
4: Oggi domenica, ho appena finito di fare una corsa di running, all'incirca 14 chilometri.
0: Devo dire la verità,
4: caldo pazzesco, però la domenica bisogna uscire e darsi da fare, perché è bello correre.
0: No, che bello,
1: no,
0: sarà,
1: no,
0: bello.
1: Però.
0: Oddio, mica tanto. Io non mi diverto per nulla a correre, ragazzi. Cioè, perché si vede d'altronde. Però.
5: Buongiorno, Kiss. Ciao Max, ciao Letty.
1: Ciao.
5: Siamo Andrea
6: e sì. Giulia.
5: Direzione Portopino oggi. Si sta tutto il giorno al mare.
0: Dai. Era Portopino, non Portofino, giusto? Vabbè, sì. Quindi vabbè. Grazie ragazzi, è bello. Tra poco torniamo sull'argomento culinario, perché qua ci hanno scritto anche di altre cose della serie. Caldo non ti temo, cucino lo stesso, cose belle, calde, caloriche, al fuoco, davanti al camino, e anzi davanti alla griglia.
1: Sì, davanti alla griglia.
0: Siete meravigliosi. La Domenica degli Italiani, raccontata in diretta in Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: Maître Gims, est-ce que tu m'aimes? Capito?
1: Sì.
0: Senti la pronuncia. Aspetta che adesso c'è il finale. Devo cantare un altro po', Maître Gims. Col francese sono diventato molto bravo, sai?
1: Sì,
0: Oh, ti spiego, lo usavo per quando ero giovane.
1: Sì.
0: Per agganciare le turiste, capito? Ero molto bravo. Immagino. A fare la R francese.
1: Sì, immagino quante ne avrei agganciate.
0: Manco una.
1: Appunto.
0: Però ero bravo col francese. Mi usavano come traduttore. Va bene, dai ragazzi, buona domenica 28 di giugno.
1: Sì.
0: Ultima domenica di questo mese. Ho fatto due conti col pallottoliere. Sì, c'ho ragione, quindi ce l'ho fatta.
1: Si avvicina lo stipendio.
0: Questa pensa sempre a Bill Danaro, sta ragazza.
1: Capito, ma è così.
0: Vabbè, dai, mettiamo una canzone dal 1970, Get Up, James Brown.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

0: Sound con Get Up, I Feel Like Begin, Sex Machine dal 1970. Ovviamente qui su Radio Kiss Kiss, le 11 in punto. Buona domenica 28 di giugno, state ascoltando Cartoline d'Italia con Max Poli e la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche alla regia.
1: Sì, Gigi Fischetti, buongiorno.
0: Insieme ancora un'ora, un sacco di stimoli ci stanno arrivando, spunti più che stimoli. Ma ci stimolano anche a cucinare cose buone.
1: Stimolano l'appetito proprio, Max, lo puoi dire.
0: Ci hanno inviato delle foto dei piatti tipici, no? Perché mi chiedevo, con questo caldo non andrebbero mangiati piatti freddi? Che so, pasta fredda, no, assolutamente. No, la domenica italiana prevede, c'è poco da fare, piatti anche belli cotti al forno,
1: certo,
0: o il barbecue. Insomma, raccontateci un po' come va questa domenica al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti, con rinnovante entusiasmo, come diciamo noi mattinieri.
2: Animo.
1: Dai che ce la possiamo fare, sì, anche questa domenica mattina. Ce l'hai rinnovato entusiasmo? Com'è l'effetto?
2: Io ce l'ho sempre.
1: È questo. Vabbè, lei è un esperto rumorista, lo ricordiamo. Va bene, allora è venuto fuori anche un po' l'argomento, sì, ragazzi, caldo non ti temo, cucino comunque cose, certo, al forno, alla griglia, sì, al barbecue, chi c'è?
3: Noi oggi mangiamo uno spaghettino con la bottarga, menta, una grattugiatina di limone, pasto bello leggero e veloce, perché poi partiamo per una settimana fuori in Calabria. Un saluto da Nicola
4: e Andrea.
3: E poi c'è anche il piccolo Raffaele, vuoi salutare?
2: Amore,
1: ma chi ha detto ciao Letizia, mi sembra,
2: no,
1: vabbè. No, andate in Calabria dopo, sì, aver mangiato lo spaghetto con la bocca e bottarga, lì andate di peperoncino,
2: ma
1: mi
2: con
1: sa,
2: la menta addirittura ci sta, cioè, bene bottarga e menta secondo,
1: non so,
2: te?
1: Proviamo tutto, io sono pronto a fare un tour d'assaggi se volete, anche Gigi vedo in regia, è prontissimo. Allora buongiorno, chi c'è?
5: Buongiorno Kiss, Cristina da Molinella. Noi stiamo andando in Trentino, Alto Adige, molto alto, e andiamo a festeggiare il mio anniversario di matrimonio, 44 anni.
2: Auguri.
1: Alla ricerca del fresco, certo, mettiamo così un po' di freschetto. Chi c'è?
6: Buongiorno Kiss, io credo di batterli tutti perché sto preparando il bollito con il brodo. Però devo dire che abito in provincia di Cuneo, a un'altezza più o meno di 600 metri, quindi qui il caldo non è così, diciamo, apocalittico come sento dai vari messaggi che mandano i nostri amici. Un bacione a tutti e buona domenica.
1: È vero,
2: domenica.
1: L'Italia ha tanto da offrire, quindi mari, laghi, fiumi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi cantava qualcuno, e chiaramente anche in montagne e collina, veramente, dove l'aria è più sana e salubre, direi.
2: Sì.
1: E anche più mite, temperature mite.
2: Sì, sì.
1: Mettiamo una canzone di qualche anno fa, del 2009, The Asteroid Galaxy Tour.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Loco. Il gordo sono io, non sono il loco. La no, mi ricordo. Buongiorno intanto, sì. Siete con Radio Kiss Kiss.
1: Ricordo
0: una cosa calcistica, no? Perché quando in Spagna tanti anni fa Real Madrid fu preso Cassano, in maniera molto cattiva la stampa spagnola lo chiamò il gordo, il grasso, no? Perché era un po' sovrappeso quando Cassano arrivò al Real Madrid, poi è durato 6 mesi credo, perché poi insomma, per altri motivi.
1: Che brutta cosa però.
0: Furono parecchio sgradevoli, assolutamente. Cioè la stampa
1: come
0: spagnola
1: è
0: il gordo.
1: Ti chiamo il gordo da oggi.
0: Sei molto gentile, va. Poi la stampa è cattiva, capito?
1: Ti chiamerò il gordo.
0: Sei molto carina. Ragazzi, segnate perché questa ragazza è la classica cheerleader che vediamo nei film americani, che prende in giro i poveri ragazzi
1: più
0: sfortunati. Sei una cheerleader, cioè senso vedi, insiste, vabbè. Allora, sono il gordo della domenica, certamente, sì. Che mi piace mangiare tantissimo. Voglio salutare Alessandra che ci aveva inviato una ricetta molto interessante che faccio anch'io. Lo spaghetto che mi piace fare, non lo faccio da tempo.
1: Vai.
0: Spaghetto con aglio, alice, uno o due alici salate. Oggi vanno tanto quelle del Cantabrico. Che fai?
1: Vabbè, poi che ci metti dentro?
0: Salti due alici con l'aglio, sfumi con un po' di vino bianco e due pomodorini. È tutto saltato con gli spaghetti, ma i pomodorini giusto per colorare.
1: Ma l'alice deve essere fresca?
0: No, è quella
1: quella confezionata,
0: sì, quella
1: praticamente.
0: Dopo la faccio, vado a casa e la faccio, promesso. Dai, se avete altre ricette, le leggiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: snap.
1: Kiss Kiss a te, che hai fatto preparare la colazione ai tuoi figli e ora la cucina è un inferno. Kiss Kiss a te, che ami così tanto fare la turista, che oggi hai visitato la tua città. La tua città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss Kiss.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Kiss Kiss.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss

0: con Cabana. Le mattiniere di Kiss Kiss, la domenica siamo quelli di Cartoline d'Italia. Buongiorno da Max
1: e dalla Liti.
0: Qui su Radio Kiss Kiss le vostre cartoline arrivate in formato vocale. Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Siamo Carmen e Domenico. Stiamo andando in un negozio, in un centro commerciale, a comprare la rete per fare le gabbie, le cucce per i nostri cagnoloni.
0: Ah.
1: Oh.
0: Gabbie? È stato ingabbiato pure lui, secondo me, dalla moglie. Andiamo lì al centro commerciale. Yuhu, che bello! Vabbè, almeno c'è il fresco, dai. Sì, pronto? Sì. Buongiorno.
3: Ciao, siamo partiti ieri da Tropea.
1: Ciao.
3: Ci siamo fermati questa notte a dormire a Pozzuoli e adesso stiamo andando verso il forno crematorio a casa nostra a Modena.
0: Addirittura. Pronto?
4: Ciao mattinieri.
1: Ciao.
4: Buona domenica a tutti.
0: Addirittura. Pronto?
4: Ciao mattinieri.
1: Ciao.
4: Buona domenica a tutti. Noi stiamo andando al mare, dalla Sardegna.

0: cadenzato finale, perché ha fatto capire insomma, tutta l'atmosfera. Un ultimo, vai, pronto?
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
1: Ho appena finito la mia giornata di lavoro tra Mazzamemi e Portopalo, sono uscito adesso dalla Serra dei Pomodori, abbiamo raccolto il ciliegino, nella serra c'erano solo 52 gradi.
2: No, infatti, mamma mia.
0: Ma perché c'è bisogno ancora della serra? Un ultimo, dai, con questo caldo. Sì, pronto, vai.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
3: Un saluto a voi e a tutti quelli che come me oggi che è domenica sono in direzione lavoro per ristorare tutti quelli che sono
0: bravo,
3: in vacanza.
0: Bravo, vengo a mangiare con voi. Lavoratori, diceva Sordio, ogni tanto lo citiamo nei vitelloni. Film da vedere, lo diciamo ai ragazzi e chi non l'avesse mai visto, insomma, veramente la storia del cinema italiano. Va bene. Buona domenica a tutti. I mattinieri alla domenica siamo quelli di Cartolini d'Italia. Adesso con la musica più bella, Top Jones, questa è Sex Bomb.

0: Apply to Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, cartoline d'Italia. Abbiamo un sacco di cartoline, le vostre storie, i vostri racconti della domenica. Iniziamo da quelli vocali. Però prima abbiamo accennato, sì. Mi era venuta una domanda. Con questo caldo ci fanno ancora i pomodori sotto la serra? C'è un ascoltatore che ci spiega perché.
1: Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
1: Senti Max, in serra non è che ce le puoi levare le culture che si trovano, magari sono anche culture perenni, come fiori, quindi poi ci sono degli adattamenti, magari ci sono metodi per arieggiare, per coprire i raggi solari diretti con un telo brillante, però
0: la serra resta male. Però capito, no, ero curioso, immaginavo ci fosse un perché, quindi
2: credo
0: grazie.
2: Anche come protezione anche dei animali, immagino, uccelli e cose
0: sì
2: varie.
0: Però sai, il pomodoro alla luce del sole ha un altro sapore rispetto a quello in serra, cioè c'è una bella differenza, però dice vabbè, c'hai le culture perenni, quindi va bene. Pronto, chi c'è?
3: Ciao Max e Leti.
2: Ciao.
3: Noi stiamo tornando dal Trentino dopo una settimana al fresco e andiamo a Roma, al caldo di Roma, in attesa della prossima vacanza.
0: Dai. Un
3: saluto da Max, Laura e Edo.
2: Ciao.
0: Ciao Max e Laura, il piccolo Edo. No, mi chiedo, godrete anche voi di Santi Pietro e Paolo domani, che festa, così magari non tornate subito al lavoro, c'è il famoso giorno di decantazione, no?
2: Mamma mia, con questo caldo, Roma veramente caldo.
0: Messaggi di testo, un paio.
2: In questa domenica caldissima siamo partiti dalla provincia di Latina da Fondi, destinazione Camugnano Appennino Tosco Emiliano.
0: Quindi non è
2: per fare un campo portiere di calcio, siamo io e mio figlio di 9 anni, un ritiro lunghissimo.
0: Che bello.
2: La vigna del Romeo Diego.
0: Va bene, perfetto. Altri saluti, altre cartoline tra poco su Radio Kiss Kiss insieme, fino a mezzogiorno.

0: sia Chandelier. Qui su Radio Kiss Kiss, ragazzi, ultime battute, pronti? Sì? Che tra poco ci sono le cartoline espresse. A raffica, vocali al nostro numero per dirci come va questa domenica.
1: 347 490 0042.
0: Preparatevi, tra poco c'ho la raffica finale di cartoline d'Italia. Adesso nuovo

0: Il nostro New Kiss DNA su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti, cartoline sì. D'Italia. Leggevo che la Bosnia si è qualificata anche ai sedicesimi dei mondiali, la Leti, la Bosnia che ci ha buttato fuori ai mondiali, o meglio, non ci ha fatto arrivare ai mondiali, no?
1: Niente, sta cosa non va giù.
0: Non ci va giù, ragazzi,
1: niente.
0: Anche perché il terzo mondiale che saltiamo, beh, non ne parliamo più dai. Pensiamo ad altro. Sì. La domenica degli italiani che ascoltano Radio Kiss Kiss, buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Kiss Kiss, sono Gianni da Molfetta.
1: Ciao.
2: Allora, io sono stato al mare fino alle 11 ora, sto andando a lavorare. Ciao a tutti, un bacione grande.
1: Un bacio.
0: Pronto?
3: Siamo Claudia,
4: Bianca,
5: Samuele.
3: Veniamo da Usini e siamo diretti ad Alghero.
5: Un bacio dalla Sardegna.
1: Un bacio.
0: Voglio andare ad Alghero, compagnia di nostra.
1: Carina Alghero,
0: sai. Sì, sì, molto bella.
1: Molto
0: carina.
1: Ma
0: tutta bella la Sardegna. Chi sì. è?
6: Buongiorno a tutti. Fortunatamente la domenica, come tutti gli impiegati, sono di festa e me ne vado. La mia spiaggia preferita, Fornillo,
0: sì, però, bene, divertiti, non tutti però possono godere la domenica di riposo come tu dicevi.
1: È vero.
0: Un saluto sempre ai lavoratori della domenica che, ai quali diamo sempre particolare attenzione, anche chi ci scrive che per esempio sta lavorando al campo, cioè nel senso sta arando, che stai facendo? Cioè di domenica è tosta poi con sta temperatura. Pronto?
7: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
7: Io stamattina niente mare perché fa caldissimo e non mi vale andare al mare. Però devo fare un esperimento oggi. Per la prima volta proverò a fare una parmigiana. Chissà come andrà.
0: Provaci. Poi anche lì ci sono varie scuole, no? Sulla parmigiana. Per esempio c'è chi fa le melanzane solo, cioè, cotte,
1: allora,
0: direttamente, chi le fa indorate e fritte, chi
1: sì,
0: le fa.
1: Sì, chi le fa anche doppia, nel cioè, senso doppia panatura, certo,
0: una cosa leggerina proprio adatta all'estate, ragazzi. Ma che dobbiamo fare con sta pasta fredda, sta roba così, mangiamo pesanti, no?
1: Insalata di riso,
0: perfetto, va bene. Abbiamo altre raffiche, tra poco raccontateci sì. della vostra estate con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
8: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
9: Radio Kiss Kiss.
8: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
15: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
16: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: Lady Gaga, Docci, Runway su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Avete sentito? Sono stati scoperti due nuovi pianeti, super soffici sono stati chiamati, no? Morbidi come lo zucchero filato, grandi come Giove. Sono dei pianeti a oltre 1000 anni luce proprio dietro l'angolo.
1: Come fanno a dire che sono soffici? Cioè,
0: sono
1: questa
0: due
1: cosa...
0: giganteschi corpi celesti ritrovati per caso e aprono nuove frontiere della scienza. Però io mi incuriosisce sempre, non so se avete visto le ultime foto che hanno postato dalla NASA. Si vedono delle migliaia e migliaia di stelle e pianeti che pensare di essere gli unici in un universo così vasto è veramente da presuntuosi. Però detto questo, cioè, noi immaginiamo sempre che ci sia una stella che abbia la stessa distanza che la Terra dal Sole, con un pianeta appunto reso pianeta, si chiamano così, per avere forme di vita uguali alla nostra. Però pensate come potrebbero essere gli abitanti di questi pianeti definiti super soffici, che ne so, dei barbapapà saranno
1: praticamente i super puff mondi giganteschi con massa minima,
0: capito,
1: quindi vabbè. Ecco, vengono definiti così, vedi,
0: non ci saranno forme di vita uguali alla nostra, ma saranno probabilmente dei morbidosi, che ne so, anche loro gli abitanti di questo pianeta saranno degli scacciapensieri,
1: un zuccherino
0: dolci morbidosi, non vediamo l'ora di conoscerli. Va bene, no, questo per dire quanto sono influenzato dalla cinematografia, perché per esempio ho visto Disclosure Day, no? Il film di Spielberg, l'ho visto, e però punta sempre sui cosiddetti grigi. I grigi sono, sai, i classici alieni con gli occhioni grandi e grigi. Ma ci
1: e questi invece
0: anche...
1: saranno dei palloni di zucchero filato.
0: Come
1: testa
0: saranno
1: con
0: gli
1: pallone
0: altri?
1: Di zucchero filato, non
0: io,
1: lo so.
0: Ripeto, il portiere del condominio, che secondo me è alieno. Tutti noi abbiamo un alieno intorno a noi che vive tra noi da tempo. Qual è il vostro? L'alieno della domenica, potremmo dire, vabbè, ne parliamo dopo. Tra poco c'è la raffica finale. I vostri saluti e i vostri racconti della domenica al nostro numero, che però non abbiamo tempo di ricordare. Dai.

0: me. Maledetto me, Fulminacci su Radio Kiss Kiss, battute finali, cartoline sì. D'Italia. Vuoi dire qualcosa? Lo so, la lì.
1: Che devo dire? Che parli troppo, che pure Gigi t'ha cazziato.
0: Lo so.
1: Ha detto basta.
0: Sentiamo gli ascoltatori. Buongiorno.
2: Ciao, sono Maria Teresa, siamo in macchina. Sì. Sulla Salerno Reggio Calabria, siamo partiti da Monza, ci siamo fermati ad Aquino, sì. Abbiamo trascorso lì la serata, mangiato tantissimo e benissimo, ora siamo per strada, dobbiamo raggiungere Crotone,
0: dai.
2: Non vediamo l'ora.
0: Bene, quando dicevamo prima, come dicono i saggi, non godetevi solo l'arrivo, cioè la destinazione, ma il viaggio.
1: Anche il viaggio.
0: Loro
1: poi
0: sono
1: dipende
0: stati bravi.
1: Però,
0: No, perché anch'io quando viaggio, per esempio ora che andremo in Calabria, che faremo un'estate all'Odissea 2000, lì ogni tanto abbiamo delle tappe, io mi fermo sempre a Battipaglia a mangiare la mozzarella,
1: sì.
0: Mi godo la strada.
1: Cioè, però ricordo anche un viaggio sempre verso la Calabria dove c'è stato un grande incidente, siamo stati fermi per 3 ore.
0: Vabbè, ma che cose brutte, ricordate?
1: No,
0: io ricordo le
1: nel
0: cose
1: senso
0: belle.
1: Che... No, e la cosa bella è che siamo scesi tutti dalla macchina e abbiamo fatto amicizia con tutte le persone che stavano
0: là. Vabbè, ma cos'è? Benvenuti al sud. Mi sei
1: Sì,
0: vabbè,
1: ma non te lo ricordi?
0: Pronto.
3: Ciao,
0: sì,
3: sono Massimiliano.
4: Alessio.
5: Laura.
0: Piccola.
3: Siamo di Molfetta e ci stiamo recando in campagna per una mega grigliata e un bel bagno in piscina.
0: Buono.
1: Sì.
0: Va tutto bene. Tutto salutare. Pronto? Chi è?
6: Buongiorno Italia. Mi chiamo Davide. Sto facendo il giro dell'Italia in bici e oggi è domenica. Farò la tappa Gran Sasso, dormirò lì e domani mattina salirò sul Corno Grande.
0: Che bello! Corno Grande, Gran Sasso, la Maiella. Io sono cime che ho visto da lontano, mettiamola così. Sì. Pronto?
7: Animo mattini. Molto da lontano. Buongiorno.
1: Ciao.
7: Qui a Milano fa caldissimo, aiuto.
0: Lo sappiamo, veramente. Allora, Letty, avevi un paio di messaggi di testo che sono tantissimi che poi dobbiamo salutare, dai, che arriva Benny.
1: Sì, kiss a tutti dalla spiaggia Plaghemesu con
0: Sardegna.
1: Vista Pan di Zucchero, bravo. Pan Sud Sardegna, Ileana e Samuele. Poi io sono al lavoro in ospedale da stamattina e anche questa notte. Un abbraccio a voi che mi fate compagnia, Pietro.
0: Va bene.
1: Poi sto lavorando al mio plastico, Roberto da Ossago, provincia di Lodi.
0: Va bene ragazzi, è veramente tutto. Tra poco sarete con Super Benny che saluto, grazie alla
1: regia. Ciao Benny, Gigi Fischetti.
0: Grande Gigi, ci sei domani con noi con i mattinieri, no? Col cavolo, ma ha fatto un gesto eloquente che riassume la vita da mattinieri quanto sia sacrificata. Va bene, e domani 5-7 vi svegliate se volete con noi mattinieri perché si alza molto presto al mattino. Benny l'abbiamo salutato, vi lasciamo con Lisa Stanfield, Real Pink dal 1997. Ma la chiusa della Leti.
1: Kiss kiss a tutti, no?
0: Questa è la chiusa.
1: Che ti dico?
0: Allora,

0: con Lisa Stansfield dal 97, il nostro History Kiss. Un abbraccio a Max, un abbraccio alla Leti. Prima di iniziare giro di news, c'è per noi Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Tregua sempre più fragile in Medio Oriente. Brutali attacchi statunitensi violano il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa siglato da Washington e Teheran. Così il ministero degli esteri iraniano, in una nota che condanna fermamente i raid delle ultime ore nell'Iran del sud. Sarà un inferno per le loro basi nell'aria, promettono i Pasdaran, che già hanno detto di averne colpite in Kuwait e in Bahrain. Dal canto suo Donald Trump avverte: potrebbe arrivare un momento in cui saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera che abbiamo avviato. Se dovesse accadere, l'Iran cesserà di esistere. E malgrado l'accordo firmato a Washington fra Libano e Israele, le IDF hanno nuovamente colpito con raid aerei il sud del Libano e hanno confermato di aver eliminato ieri nei raid diversi presunti esponenti di Hezbollah. Il gruppo intanto respinge l'accordo siglato da Beirut, mentre Israele ha detto che le sue truppe non lasceranno il paese dei cedri. Ucraina: sono almeno 2 le persone rimaste ferite in un attacco russo contro Kiev nella notte tra sabato e domenica, mentre il presidente Zelensky ha confermato che i droni ucraini hanno colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Cambiamo argomento, ancora temperature record AFA per quasi 200 milioni di europei. In Italia restano 18 le città da bollino rosso per un calo delle temperature, bisognerà attendere fino a metà settimana. La cronaca: a Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati mentre si trovavano nella loro abitazione. L'unico a salvarsi, il figlio ventenne della coppia di origini bengalesi, che ha combattuto con l'aggressore e poi è riuscito a fuggire ed è ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Il responsabile degli omicidi sarebbe un uomo che la famiglia conosceva bene e che ora è ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Un ragazzo di 19 anni è morto in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolegno nel Bresciano. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto. Nel crotonese invece un 18enne senza patente ha perso la vita dopo essersi schiantato con l'auto contro un albero. Lo sport: calcio al via da stasera ai 16esimi di finale dei mondiali. Si parte alle 21 con Sudafrica Canada. Formula 1: George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto è il leader del mondiale Antonelli. Oggi alle 15 la gara. Alle 14 invece al via il Gran Premio in Olanda di MotoGP. Dalla pole scatta l'Aprilia di Jorge Martin. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e Kiss Kiss a tutti.
0: Buona domenica a tutti, lo dico anche io. Benny, pronto a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Non è domenica senza Kiss Kiss, tra mezzogiorno e le 15. Un orario tranquillo, direi, anche con temperature molto calme, quasi gelide, glaciali, insomma fa caldo. È andato di fatto in tutte le città d'Italia e proveremo a capire rimedi alternativi ai soliti condizionatore e ventilatore, insomma piccoli trucchi che possiamo mettere in atto per vivere più serenamente anche questa domenica. Saluto e ringrazio Luigi Fischetti in regia. Primo disco della domenica, Gaia, Bossa Nostra. Radio.

0: delicatissima. Stay With Me con Sam Smith e Mary J. Blige nella musica più bella, chiude la tripletta di mezzogiorno di questa domenica 28 giugno. Dicevo, consigli, cose tecniche che possiamo attuare per alleviare le pene di questo caldo, di questa calura, di quest'afa. La prima è gastronomica: se la banana è l'unico frutto dell'amor, l'anguria è il frutto dell'estate. Ma come consumarla al meglio in questi giorni? A dare informazioni è un'esperta di nutrizione funzionale che dice che l'anguria è molto preziosa perché è rinfrescante, dissetante, ricca di principi nutritivi, quindi scelta ideale soprattutto nelle giornate più calde, quando il rischio di disidratazione aumenta e il corpo ha bisogno di liquidi. Però si può mangiare a fette, quello lo sappiamo tutti, lo facciamo tutti, ma anche frullata. Non so chi frulla l'anguria magari insieme al limone, menta e acqua come bevanda drenante, e non so, perché questa è la vera notizia per me, quanti mangiano anche i semi e la buccia, perché anche i semi e la buccia dell'anguria possono e dovrebbero essere mangiati. I semi contengono proteine, fibre e magnesio, mentre la buccia ha un effetto diuretico e favorisce la funzione intestinale. Quindi possiamo sintetizzare che dell'anguria non si butta via niente.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Imagine Dragons nella musica più bella di Radio Kiss Kiss con Next to Me. Tra le categorie che più soffrono queste temperature fuori dal normale di questi giorni ci sono chiaramente anche gli sportivi, soprattutto Sinner, che si sta preparando, allenando per il debutto a Wimbledon il prossimo lunedì, quindi praticamente domani, e durante le pause dei suoi allenamenti ha testato anche lui una cosa fighissima. Io quanto vorrei essere Sinner anche per questa cosa qui, non solo per questo ma anche per questa cosa qui: un gilet refrigerante. È un gilet che ha all'interno una sorta di cubi refrigeranti integrati che sono anche riutilizzabili. Quando le temperature sono molto alte, questo effetto persiste per circa un'ora. Lo usa Sinner, l'ha utilizzato anche la Spagna durante gli allenamenti per il mondiale, mentre addirittura Yamal ha indossato delle scarpe refrigeranti. Che bello!

0: fatto la doccia in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Kiss, kiss.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
5: Kiss, kiss. Alien Sound Festival, torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato, con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più ex. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia.

ammazzare, vieni qua, avvicinati a me, destra, sinistra, boom! E abbiamo ammazzato una zanzara con Fred De Palma, Anita e Demi Schilla. La testa gira, insomma, situazioni che tutti quanti noi viviamo, chi più chi meno, soprattutto nella fase notturna. Tra i trucchi che possiamo attuare per, insomma, trovare un po' di refrigerio dal caldo di questi giorni, abbiamo detto del gilet refrigerato usato da Sinner dalla Spagna durante i mondiali, ma addirittura anche delle scarpe refrigeranti utilizzate dal campione Yamal. E la Croce Rossa suggerisce di testare un trucco domestico insolito, però fondato su dei principi davvero seri e fisiologici. Cioè, il meccanismo si basa sulla termoregolazione attraverso le estremità. Se le estremità sono fresche, anche il resto del corpo si raffredda di conseguenza. Quindi loro dicono: raffreddare i piedi aiuta a ridurre la temperatura generale del corpo. Quindi loro dicono: mettete un paio di calzini in frigorifero adesso, li lasciate in frigo tutto il giorno, stanotte prima di andare a letto ve li infilate e dovreste dormire serenamente. Questo lo dice la Croce Rossa. Io proverò, testerò, io già stamattina prima di venire in radio ho messo già un paio di calzini in frigo e quindi domani vi potrei dire qualcosa.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss questa domenica 28 giugno, mezzogiorno e 33, siamo tra insomma i momenti peggiori da un punto di vista climatico e di temperature, e appunto parliamo di rimedi anche fai da te per attenuare i raggi del sole. Uno di questi prevede di mettere coperte, lenzuola o asciugamani appesi alle finestre per proteggere la casa dal sole. Chiaramente non si tratta di raffreddare davvero casa come farebbe un condizionatore, ma di rallentare il surriscaldamento degli ambienti, bloccando proprio l'irraggiamento solare diretto. Quindi il sole viene schermato prima di trasformarsi in calore dentro il salone, la camera da letto, la cucina, e il rimedio, dicono gli esperti, funziona meglio se il materiale è chiaro, quindi una tenda, una coperta o un lenzuolo di colore chiaro, magari bianco, e se la schermatura è esterna, perché blocca il sole prima che colpisca il vetro. Quindi qualcuno può provare a testare già da questo pomeriggio una coperta bianca fuori.

Le storie brevi di Tananai e di Annalisa, storia bella quella di Harry Styles, che è eseguito peraltro dal vivo durante il suo tour di debutto. Questa canzone racconta la disillusione della perdita della spontaneità nel mondo moderno. Siamo tutti disillusi, un mondo artefatto, distaccato dalle emozioni reali. Tutto questo è Dance No More.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica più bella.

balliamo, proviamo a ballare alle 12.44 con queste temperature con Bob Sinclair e anche in White. Poi è successo anche di tutto in questi giorni con i concerti, con quello degli Iron Maiden che hanno dovuto fermare il concerto per un'ora per un blackout, hanno dovuto tagliare un po' la scaletta. Ramazzotti che ha battibeccato con una persona in prima fila che diceva non vedo nulla perché si alzano le prime file, ma evidentemente non è colpa di Ramazzotti. Ieri ho letto anche di un vespaio intorno a Saldavince per sempre sì. Perché praticamente poco prima dell'inizio del concerto dei Linkin Park è stata trasmessa la canzone Per Sempre Sì e qualche fan, insomma, rock purista ha un po' storto il naso. Per Sempre No, Per Sempre Sì, comunque il nostro Saldavinci spacca sempre e ovunque. Tra poco, ecco, posso dare questa anticipazione, tra poco ascolteremo anche la sua voce, ma non con Per Sempre Sì, con un'altra canzone della musica più bella di Radio Kiss Kiss in questa soleggiata e calda domenica di fine giugno. E pare che con questo caldo come ripercussione ci sia il fatto che litighiamo di più. Ma voi davvero state litigando di più in questi giorni?

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: E balliamoci questa baciata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con Salda Vinci e la sua ultima canzone dal titolo Poesia nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo toccato argomento concerti con tutti imprevisti che sono accaduti, insomma soprattutto quello degli Iron Maiden con un blackout collettivo a Parigi. Però sentiamo in tema concerti e in tema di litigi, perché ho detto, accennato che dovremmo litigare di più in queste giornate, cosa ci dice questa
1: buongiorno,
0: mamma?
1: Buongiorno Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno a te.
1: Pur volendo litigare con qualcuno non saprei proprio con chi farlo, visto che per i prossimi 900 km sono in macchina da sola.
0: È mazza.
1: Di ritorno da Napoli in direzione Francia, perché mia figlia aveva da vedere il concerto di Joelier ieri sera e ovviamente il giorno prima le hanno annullato il volo da Nizza a Napoli.
0: Ecco.
1: E una mamma cosa farebbe per la gioia della figlia?
0: Questo è altro.
1: In auto tutta la notte.
0: Bene, bene, bene, buon viaggio. Se vuoi litighiamo io e te, io ti posso dire, ma come stai guidando? E stai guidando male? Guidi troppo? Mamma, come stai prendendo male queste curve? Sto impersonificando mia moglie con i nostri litigi in auto in cui contesta praticamente ogni mia cosa quando sono alla guida in alcuni momenti, insomma, quando magari è già particolarmente irascibile. Detto questo, dovremo litigare di più in questo periodo, toccheremo questo argomento nella seconda parte perché saremo insieme fino alle 15 come Benny su Radio Kiss Kiss. Non è domenica.

0: E arriva un bel pezzo di storia, possiamo definirla come la canzone dei record del 98. Debuttò direttamente alla prima posizione della classifica americana, la famosa Billboard Hot 100, rendendo Lauryn Hill la prima artista femminile nella storia dell'hip hop a raggiungere questo traguardo con un singolo di debutto. Poi ha vinto anche 2 Grammy Awards l'anno dopo come miglior interpretazione vocale R&B femminile e miglior canzone R&B. Il testo è un monito sociale e morale rivolto equamente donne e uomini. Le prime strofe per le donne, le seconde per gli uomini. C'è Lauryn Hill con Doo Wop, That Thing, è il nostro History Kiss.
1: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like...

8 c'è Lori Neal con il nostro History Kiss. Do up that thing, that thing. Le 13 di questa domenica 28 giugno, buon pomeriggio a tutti da Benny, stai ascoltando Radio Kiss Kiss, la radio dove suona solo la musica più bella. Saluto Luigi Fischetti in regia, noi qui siamo diciamo al fresco, dobbiamo dire che siamo dei privilegiati rispetto ad altre categorie che stanno davvero sudando tanto e faticando tanto con la calura di questi giorni, caldo eccessivo che porta anche ad un'altra conseguenza, il fatto che litighiamo un po' tutti di più in coppia, con un amico, con il collega, insomma tra poco proveremo a capire se davvero si litiga molto di più con queste temperature. Subito la musica.

concentriamoci su questa di stagione estiva. Next Summer canta Damiano Davide a chiudere la tripletta delle 13 di Radio Kiss Kiss. Se in estate tutto sembra più irritante, non è soltanto una vostra sensazione, ma c'è un legame vero, proprio scientifico, tra innalzamento delle temperature e aumento della conflittualità. Con il caldo si litiga di più, c'è poco da fare. Quando il termometro sale siamo stanchi, nervosi, irritabili e inclini alle discussioni. Addirittura dicono che quando le temperature superano i 35 gradi, ma li abbiamo ampiamente superati 35 gradi, io mi sento in una friggitrice ad aria costante tipo sui 60-70, la pazienza si riduce, la qualità del sonno peggiora e quindi si alimenta questo circolo vizioso fatto di nervosismo durante il giorno e la capacità di autocontrollo crolla, quindi le relazioni diventano tese. Poi c'è qualcuno che chiaramente è incline tutto l'anno allo scontro e al diverbio e questa rientra però tra le cattive.

Mace con Salmo e con la pesce cattive abitudini su Radio Kiss Kiss. I motivi di litigio ci possono essere anche motivi legati al parcheggio, no? C'è difficoltà a trovare parcheggio, si litiga, o magari comunque è frustrante, no? Avere magari un impegno, un appuntamento, un colloquio di lavoro, un qualcosa da fare, non trovare parcheggio e continuare a girare fin quando insomma trovi quel posto libero e poi ti accorgi: no, c'è quella macchina piccola, porca miseria, devo fare ancora un altro giro. Però pare che ci sia una città in Italia dove trovare posto è un problema molto raro, perché è la città con più parcheggi, quindi lì dovrebbe litigare meno le persone per un posto e per un parcheggio. Quindi la città italiana migliore in cui trovare parcheggio è la città dove si trova anche, vi do anche un'indicazione, dove si trova anche il portone del diavolo. Quale sarà mai questa città?

0: Fischissa te che ami scoprire la natura in solitudine, ascoltarne i suoni e perderti in essa. Fischissa te che dopo una vita da artigiano lavori ancora nella tua bottega con dedizione e amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Flamenco! Paranoia, con Sabore J, della musica più bella di radio. Chi siamo? Un po' di suspense per gli spagnoli quando si fermano. Ole! Prima del finale. Allora, città italiana dove sarebbe, usiamo sempre il condizionale, più facile trovare parcheggio per il numero di stalli disponibili. C'è chi scrive Ferrara, non è Ferrara. Chi scrive Rimini, non è neanche Rimini. C'è chi ha scritto Verona, non è neanche Verona. Giulia da Potenza porta a casa, insomma, la risposta corretta, che è Torino. Pare che Torino abbia, insomma, più posti disponibili per il parcheggio rispetto ad altre città. Ce ne sono anche dei numeri che sono indicati. Ci sono oltre 50.000 parcheggi a raso, cioè quelli praticamente su strada. Oltre 7.000 sono collocati in strutture dedicate, quindi danno a Torino il primato di città con più parcheggi effettivi. Ho detto che lì c'è anche il portone del diavolo, per darvi insomma un indizio, un input, che pare sia apparso nel nulla in una sola notte. Un apprendista stregone avrebbe invocato Satana e il maligno lo avrebbe imprigionato per sempre all'interno di questa porta, che non va toccata né spinta, quindi attenzione al push. C'è Lenny Kravitz.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

che voce quella di Siena Spyro con Material Lover. 13:29 ragazzi, e qui c'è un problema materiale davvero molto importante per chi in questo momento in auto. Sono tanti che ci stanno scrivendo dall'auto, chi sta andando in vacanza, chi come Carlo e Rosalia sono di rientro in questo momento da Taranto, finite insomma le vacanze, poi magari ce n'è un'altra coda, beh si spera sempre di sì in questi casi. Ma il messaggio che mi ha colpito più di tutti è quello di Alessandra, che in questo momento è a Foggia, si è appena messa in auto, è uscita dal lavoro, il messaggio è arrivato alle 13:22, non so quante ore abbia lasciato la macchina al sole, ma c'è una temperatura che, cioè davvero ragazzi, stiamo rasentando una cosa paranormale, cioè la sua auto segna 50 gradi. Cioè 50 gradi, quindi credo che l'abbia lasciata almeno quelle 6-7 ore al sole pieno, perché altrimenti non si spiega. Ma davvero è un forno, cioè mettersi in auto con questa temperatura è davvero importante. Guida con molto relax, che poi è complicato anche toccare proprio il volante, che sarà davvero di fuoco.

Il neosposo Tommaso Paradiso il 13 giugno ha detto sì, neanche il tempo di dirlo, che 6 giorni dopo, il 19 giugno, pubblica questo singolo che racconta di cosa? Di un amore estivo, intenso, spontaneo e imprevedibile, ovviamente destinato a lasciare il

0: Il nostro New Kids agitare Coca-Cola, la voce è quella di Tommaso Paradiso. Beh, l'argomento più caldo di questi giorni, quello del meteo. Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti con la voce di Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica infuocata sull'Italia con temperature superiori alla media anche di 10 gradi. Nel pomeriggio tanto sole su tutto il paese, salvo per un'attività temporalesca piuttosto marcata sull'arco alpino, in particolare intorno alle Dolomiti. In serata e nella prossima notte si esauriranno in maniera progressiva anche i fenomeni sulle Alpi e il tempo tornerà asciutto e stabile ovunque. Temperature massime comprese tra 31 e 40 gradi al nord e tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss! Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Kiss, kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dad Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo detto poco fa che Torino è la città italiana con più parcheggi, quindi c'è meno ansia di trovare posto. Evidentemente anche ieri ne avete avuto prova per quelli che sono stati al concerto di Ramazzotti a Torino, che ha chiuso la prima parte del suo tour nei palazzetti proprio a Torino e ha condiviso in queste ore la notizia importante con tutti i fan che c'è un po' di riposo per lui, ma deve operarsi alle corde vocali a metà luglio. È un'operazione niente di straordinario, di routine, perché insomma i cantanti che sforzano con lo strumento, le corde vocali per tanto tempo, chi più chi meno insomma ricorrono a questi interventi. Ma il tour, una storia importante, il World Tour ripartirà da ottobre per toccare Nord America, Canada, America Latina, poi nel 2027 altre 4 date nei palazzetti italiani. L'obiettivo, visto che è ad oltre 800.000 biglietti venduti, l'obiettivo è 1 miliardo di persone. Davvero una storia importante. Yeah. Yeah.

Le ragazze con Clara e San Giovanni nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 13:51, tanti che stanno scrivendo, insomma l'argomento è sempre quello, caldo, non è domenica senza Kiss Kiss, è il nome di questo programma. Solitamente la domenica è anche il giorno del barbecue per qualcuno, per qualche coraggioso direi che in questa domenica osa e ha il coraggio a pranzo di accendere, ecco, un barbecue per verdure, pesce o carne che sia. E mi ha molto colpito, ed è stato tra i video insomma più virali della settimana, l'esperimento di un TikToker francese che ha cucinato una bistecca sul davanzale, insomma per far capire a tutti realmente la temperatura percepita, ha cucinato questa bistecca anche abbastanza spessa proprio sfruttando la luce solare, quindi non accendendo per nulla i fornelli. Il tempo è un po' più lungo rispetto al barbecue, 1 ora e 20 per una cottura comunque al sangue, ma è un esperimento che è servito e direi parecchio.

ridefinito, rilanciato la carriera di Carlos Santana, riportandolo al successo globale dopo quasi 30 anni di assenza dalle prime posizioni. Detiene alcuni record perché è rimasto per 12 settimane consecutive alla prima posizione della Billboard Hot 100. Ma in che momento? Alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000, quindi è l'ultimo numero uno degli anni 90 e il primo numero uno del 2000. Ai Grammy Awards del 2000 ha fatto incetta di premi, tra cui miglior collaborazione, la collaborazione tra Mr. Carlos Santana e Rob Thomas. Il disco si intitola Smooth.

Mister Carlo Santana che fa parlare la chitarra, mi viene sempre voglia di prenderla e suonare come lui, ma a stento faccio la canzone del sole con Rob Thomas dal 99, Smooth! Canzone del sole sono quattro accordi base, giro di do, quindi la prima cosa che si insegna a un pischelletto principiante che approccia allo strumento. Le 14 di questa domenica 28 giugno, questa è Radio Kiss Kiss, state ascoltando Non è domenica senza Kiss Kiss come Benny, a me piace pensare che alle 14 siate in acqua in questo momento immersi fino al collo, magari in montagna al fresco o in alternativa ancora in un posto fresco con aria condizionata a rigenerarvi. Se siete a lavoro al caldo, io oppressi dalla calura, ho una bella notizia per voi. Stanno arrivando i pinguini. Con Sorry, scusa, lo sento.

SOS, la voce ancora di Rihanna che chiude la tripletta con i Black Eyed Peas e J Balvin e i Pinguini Tattici Nucleari. Che tripletta da urlo, direi, delle 14 di Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di cibo, così alleggeriamo un po' il peso di questa calura, perché Time Out, che è una celebre rivista e guida londinese dedicata a viaggi, cultura e cibo, ha incoronato la città dove si mangia meglio al mondo. E la prima notizia è che questa città non è italiana, quindi nel mondo esiste una città dove si mangia meglio che in Italia. L'Italia compare tra le prime posizioni soltanto una volta, al 14° posto, con Napoli, che è presente per l'inestimabile tradizione culinaria, qualità dei piatti, e continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto nazionale e mondiale. Medaglia di bronzo per Città del Messico, che sposa tradizioni mediterranee, asiatiche e francesi. Al secondo posto Thailandia con Bangkok, ma al primo posto c'è un'altra città, e tra poco vi dico qual è la città dove si mangia meglio al mondo.

Dolce Nera con Epopea su Radio Kiss Kiss. Allora, dicevo che Time Out ha incoronato la città dove si mangia meglio al mondo per il 2026, un podio che non è col nostro tricolore. Il terzo posto Città del Messico, al secondo posto c'è la Thailandia con Bangkok, ma al primo posto, quindi la città migliore dove mangiare in questo 2026, è Lima, la capitale peruviana. Dalla regia vedo facce, nessuno tra Luigi Fischetti e Max è stato a Lima? No, non avete mai assaggiato la ceviche, che è il piatto tipico, insomma, con questo pesce freschissimo marinato. Marinato c'è anche il tiradito, che a noi è un'altra cosa, ci ricorda l'adolescenza, una cosa molto scurile. Invece in quel caso è una variante appunto del ceviche, con influenze nipponiche, con un pesce tagliato a fette sottili. Ma il motivo principale, al di là della bontà chiaramente del ceviche e del tiradito, è che il rapporto qualità prezzo a Lima è davvero molto molto conveniente. Quindi per tanti viaggiatori è Lima la capitale del food del 2026.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Kiss, kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene. WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.

La celebre Conte, che è la sua leggenda, insomma, ha ispirato tantissime canzoni. Pare che ci siano oltre 100 brani, dal heavy metal al pop al rock, dedicate proprio al Conte Dracula. Una delle ultime è proprio questa di Tame Impala con Gini. Dracula, appena ascoltata su Radio Kiss Kiss. Non è una novità, invece, che la seconda hand, cioè second hand economy, cioè l'economia di seconda mano, il riutilizzare cose, è una cosa che in Italia sta prendendo sempre più piede. Comprare e vendere oggetti di seconda mano non è più una moda passata per nostalgici, che ne so, tipo del vintage. Un tempo era un po' stigmatizzato chi comprava cose usate, vabbè, perché non ti puoi permettere invece il capo di prima mano. Invece i dati non mentono, e a inizio 2026 c'è questa foto che fotografa appunto la situazione italiana. Il mercato dell'usato muove, signori, la bellezza di 27,2 miliardi di euro, arrivando a pesare per l'1,2% del nostro PIL. Quindi oltre l'1% del PIL italiano è mosso proprio dalla seconda mano. Ma cosa comprate e vendete?

Smite, la voce ancora di Bruno Mars, inconfondibile. Stiamo parlando di second hand economy, cioè il riuso che ha conquistato tasche e testa, direi, degli italiani, perché nell'ultimo anno il 65% degli italiani ha acquistato o venduto almeno un oggetto usato. Ai primi posti chiaramente tutti gli oggetti che fanno parte della categoria casa e persona, che è la regina assoluta del mercato di seconda mano, seguita dal mondo dello sport e del hobby. Terzo posto chiaramente elettronica e veicoli. Sì, la componente economica è fondamentale, guadagno per chi vende, risparmio per chi acquista, oltre al fatto che possiamo liberarci di cose superflue che intasano soltanto garage, box o dispense, ma c'è anche la componente sostenibilità ambientale. E per capire quanto è importante questo fattore, basti pensare che la compravendita dell'usato è diventata il secondo comportamento sostenibile più diffuso in Italia, subito dopo la raccolta differenziata. Quindi sì, va bene, chiaramente mettere in circolo un vecchio oggetto è percepito utile e gratificante, così come fare una eccellente raccolta differenziata.

anni 90, inizio 2000, in Italia c'erano tanti gruppi e formazioni rap, Articolo 31, Sottotono, i Flaminio Mafia e i Gemelli Diversi, che ritornano con questo singolo che racconta la voglia di divertimento e la ricerca di un nuovo amore durante la calda stagione. Si intitola Desiderio.

0: Si intitola Desiderio, la novità dei Gemelli Diversi. Solo a pronunciare il nome Gemelli Diversi ritorno un attimo in adolescente con l'Invicta sulle spalle, con tanti ricordi, perché insomma poi ognuno aveva il suo preferito, chi andava per gli Articolo 31, chi andava per i Sottotono, chi Gemelli Diversi, insomma c'era un bel fermento per quanto riguarda le crew di rap e hip hop in Italia tra fine anni 90 e inizio 2000. Non che adesso non sia così, però noi siamo un po' nostalgici talvolta e i Gemelli Diversi hanno aperto un po' i ricordi. C'è Sara che a proposito di seconda mano scrive: non riesco a liberarmi di cose e indumenti che non indosso più, è più forte di me, ogni cosa mi ricorda un periodo della mia vita. E vedi, ti capisco, perché io non ho mai venduto niente, però lei scrive: ho comprato qualcosa, un bel risparmio anche in sicurezza, perché ecco, tra le cose che vanno a favore degli acquisti di articoli diciamo vintage di seconda mano c'è anche il fatto che le transazioni sono in totale sicurezza, quindi la garanzia c'è e c'è un bel risparmio economico e anche per l'ambiente, quindi la sostenibilità.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
8: So

Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, una canzone proprio che mette di buon umore, in tranquillità, in relax alle 14.45, proprio la canzone giusta per accompagnarvi, anche se attenzione, gli esperti dicono non fate il sonnellino, una classica pennichella pomeridiana, perché qualcuno può pensare dormo adesso dopo pranzo così mi rigenero un attimo, dicono che è sbagliatissimo perché poi avremo difficoltà stanotte a prendere sonno, perché già abbiamo difficoltà per il caldo, le temperature, le zanzare, altre cose. Magari qualcuno pensa domani è lunedì, una nuova settimana lavorativa che insomma compare all'orizzonte, per cui evitate di dormire nel pomeriggio, state belli up pimpanti, ci siamo noi insomma, vi teniamo compagnia sempre e comunque, così poi stasera almeno quelle 6, 7, 8 ore di sonno ve le fate in santa pace, in totale tranquillità. Vi tiriamo su anche con questo successo del 2002, Monkey, questa è Just the Way You Are.

Non sappiamo i vostri programmi per stasera, ma abbiamo capito che tanti fanno una pennichella, tipo Valerio che scrive: ho 28 anni, faccio la pennichella da quando sono piccolo e la notte dormo sempre le mie 7 ore serenamente.

su questa puntata di Non è Domenica Senza Kiss Kiss. Abbiamo capito che molti fanno la pennichella, ma stasera che farete? Perché questa canzone, Lista di Kiss, è un inno alla vita notturna, al divertimento, a quelli che vogliono fare la baldoria in questa domenica sera, lasciarsi alle spalle le fatiche di una giornata magari lavorativa e godersi musica, energia e la notte della città. Dall'80 c'è George Benson con Give Me The Night. Io ringrazio e saluto Luigi Fischetti in regia, do un abbraccio enorme a Max, vi lascio per le prossime 3 ore con la voce di Stefano Piccirillo e come sempre

Uomo capace di districarsi in tanti generi musicali, nasce come chitarrista jazz, poi scrive e interpreta The Greatest Love of All, poi ripresa dalla grande Whitney Houston. C'era la disco fever e si fa un disco fever con Gimme the Night, George Benson. Versatile a dir poco. Stavo dando un'occhiata all'asfalto del Gran Premio di Formula 1 d'Austria, la temperatura sull'asfalto lì è di 53 gradi, quindi prima lezione di questo pomeriggio che impariamo tutti, non lamentiamoci, anche se in qualche caso è particolarmente difficile. Mi viene in mente anche una scena di Gallo Cedrone di Carlo Verdone, dove lui è in giro alle 3 del pomeriggio di una domenica, incontra una bella donna, oh, te posso offrire una bibita, perché classico della giungla asfaltata metropolitana. Stefano Piccirillo vi parla. Un bacio a Benny che torna prossimo fine settimana, scatta io, tu e il weekend.

0: diventato leader del pop internazionale quest'estate 2026. Stiamo parlando di Alex Warren con Fever Dream, prima i Maroon 5 con Christina Aguilera e poi Mark and Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale. Abbiamo cominciato col botto. A proposito, The Colors ieri hanno spaccato in quel di Viareggio, arrivano le prime reazioni delle migliaia di persone presenti alla terza tappa del Kiss Kiss Way, che è stato un grandissimo successo. Per voi il 347 490 0042. In giro ieri siamo stati davvero presenti in migliaia di automobili che hanno prontamente segnalato attraverso il cruscotto e anche il percepito della pelle le temperature ben al di sopra della media stagionale. Siete i benvenuti viaggiatori della prima parte di questa domenica pomeriggio. Scattato anche il Gran Premio di Formula 1 in Austria, dove Russell è in testa, ma un super Hamilton che sembra essere ritornato il leone di una volta, ha superato anche il compagno di scuderia Leclerc, quindi la classifica provvisoria dopo 7 giri: Russell, Hamilton, Verstappen terzo, Leclerc un po' in difficoltà in questo momento in quarta posizione. Arriva J-Ax, IPIPO però anche no.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: 1, 2,

quanto servirebbe quando la mamma ti dice metti il cappello, copri la testa, mi raccomando bagna la testa, bagna il collo, i polsi, le fondamenta, insomma, per la sopravvivenza dallo stress da caldo. E così Lionel Messi all'alba in Italia con il fuso orario ha segnato il 6° gol ai campionati mondiali e pronto per essere ancora il numero uno a capo della classifica marcatori per l'appunto. Poi c'è il lavoro del super computer da questa sera, ora italiana, si scatta con l'eliminazione diretta, ovvero con i 16esimi di finale. In campo ci sarà il Sudafrica contro il Canada, però questo super computer, il cui appellativo mi ricorda un po' un film degli anni 80 tipo War Games, cioè il super computer, avrebbe stabilito già la finale dei mondiali 2026 tra Francia e Argentina, anche componendo man mano tutti i turni ad eliminazione diretta. Ad esempio nei quarti di finale si dovrebbero sfidare, secondo il super computer, Francia-Olanda, Spagna-Stati Uniti, Stati Uniti quarti di finale, Brasile-Inghilterra e Argentina-Colombia. Poi c'è la realtà, ci sono i fatti, non ci sono gli algoritmi, non ci sono i microprocessori, sono persone che si muovono in campo regalandoci grandi emozioni, così come fa Adele ai tempi di Rumor Has It.

0: Nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Yes, yes. Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Kiss, kiss.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

Questo è il pezzo della domenica pomeriggio, perché recita anche è vero, non tengo più di nero, ti è piaciuto andare a cena fuori ieri, poi dici vabbè ma stamattina si va al mare, hai preso la suite, hai fatto il figo, hai fatto bene, goditi la vita, non tengo più di nero. Benvenuto nel team della domenica pomeriggio, Francesco Gabbani con Summer Funk, libidine doppia, libidine. Oggi è il compleanno di un ragazzo di 75 anni come Jerry Calà, che guarda ai suoi 55 anni di carriera senza rimpianti, dice sono sempre rimasto fuori dai circoli e circoletti, e poi un gran film tra gli altri degli anni 80, Diario di un vizio di Marco Ferreri, quando al Festival di Berlino ha ricevuto gli applausi della critica che fino a quel momento lo aveva bistrattato come libidine doppia libidine, che resta comunque un cult come antico adagio preso da diverse generazioni. Siete in Io, Tu e il Weekend, torna anche Sombre con Potential. Sì, il tempo che arriva, perché prima c'è James Blunt, giusto?

aveva trovato un po' di traffico sombra ed è arrivato soltanto in questo momento qui in Io Tu e il Weekend, perché inizia il movimento un po' più intenso soprattutto da parte di quelli che questa mattina alle 7 erano già in spiaggia. E saluto Marica da Acciaroli, che questa mattina ha fatto la levataccia non per andare al lavoro ma per godersi il sole e partire strategicamente e dare il là non alle code ma a un certo tipo di movimento che viene segnalato qui al 347 490 0042 con un WhatsApp. Bisogna fare i complimenti alla donna più veloce del mondo in acqua nella disciplina per antonomasia del nuoto, stiamo parlando dei 100 metri stile libero. Lei si chiama Merit Stenbergen, è un po' il simbolo della velocità femminile di questo fine settimana perché ha fatto un tempo straordinario al trofeo Sette Colli a Roma, 51 secondi 68 centesimi, prova a prenderla davvero. Saluto gli amici di Roma che non vivono una domenica pomeriggio ma un sabato, perché domani San Pietro e Paolo e quindi santi patroni per un weekend lungo per loro. Tornano Macklemore e Ryan Lewis insieme a Ray Dunn.

Nel 2013 difficilmente puoi ascoltare un disco brutto qui, e soprattutto se realizzato da Emma e Fabri Fibra. Primo ascolto già bellissima, la nuova si chiama Antidroga.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio,
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Kiss Kiss.

0: talk about.
1: Cambiano le sue colleghe, ma lei è sempre la top, Madonna, questa volta con Sabrina Carpenter nella musica più bella di Radio Kiskissi. O Tu e il Weekend è ufficialmente il programma più ascoltato in Italia, in barca, e c'è l'effetto sorpresa. Colui che è un po' il capitano dell'imbarcazione ascolta la radio, gli altri sono in acqua a fare il bagno, poi saltano su e lui fa la sorpresa mandando i saluti e loro non se l'aspettano. Quindi Fabrizio, Rebecca, Daniele, Giampiero, Francesca, che bella squadra, e poi che bella foto che avete fatto. Sandra e Marco stanno ascoltando Radio Kiss Kiss, Isola del Giglio, in barca. Siete bellissimi ragazzi, chi è a casa con la mamma, chi mi presenta la mamma e mi ascolta da sempre, saluti alla mamma, sono di casa e quindi quando volete siete le benvenute. Ciao Eliana, ciao in giro ai nostri amici, Carolina al bar, al lavoro, insomma un'occhiata su ciò che accade lì fuori al 347 490 0042. L'aggiornamento per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, la comanda Russell, Verstappen torna on fire, secondo il nostro Kimi Antonelli, e terzo Formula 1 in Austria con Caro Emerald, un po' di atmosfera tanghera. Questa è Back It Up. I can't.

0: Meglio di no.
1: Ogni volta che ascolto Mr. Rain ho sempre un'immagine molto delicata ed emozionante. 3 anni fa al Festival di Sanremo con i bambini riesce sempre a colpire le corde del cuore. Lunedì nero, quasi da titolo, quello invece per Bezzecchi e per Bagnaia. Per Bezzecchi è un po' più complicata la situazione sotto l'aspetto della salute, perché il pilota è cosciente dopo essere stato assistito al centro medico dopo la caduta. Sono state escluse complicanze neurologiche. Fortunatamente sarà trasferito in ospedale per ulteriori esami. Stiamo parlando della MotoGP, la gara lunga di Assen, che ha visto trionfare Ogura davanti a Fernandez e Martin. Anche Pecco Bagnaia fuori discussione dalla gara e dai primi tre, e nonché da tutto il plotone dei Centauri, con una caduta ed è uscito fuori, mentre Di Giannantonio si è difeso nei primi 5 nella gara di Assen, l'università, diciamo così, della MotoGP, circuito molto complicato e davvero anche per tanti estimatori di questa meravigliosa disciplina, un appuntamento da non perdere, è andato in scena questa domenica a partire dalle 14. The Weeknd insieme ai Daft Punk, prima dell'History Kiss, I Feel It Coming.
2: Tell me

Weekend. Il fine settimana di 46 anni fa, era il 27 giugno 1980, Bob Marley and the Wailers si esibirono a Milano allo stadio San Siro. Chi aprì il concerto? Il grande Pino Daniele. L'omaggio a Bob Marley anche da parte di uno dei geni della musica di tutti i tempi, Stevie Wonder, esattamente quell'anno, stiamo parlando del 1980. Anche lui con i dreadlocks stile reggae per cantare Master Blaster.

Wonder di fare reggae, lui ti fa reggae come nessun altro e omaggia anche il re della categoria dell'arrangiamento, quale Bob Marley, Master Blaster Jammin 1980. Artisti non reggae che hanno fatto musica reggae su tutti, la band dei Police con Do Do Do Da Da Da, oppure Walking on the Moon, ma la stessa Roxanne, insomma un genere musicale di ispirazione per molti che hanno avuto successo nel soul come Stevie Wonder e nel rock come i Police. 4 del pomeriggio, boccheggio time in piena fase nell'essere, saluto gli amici della Calabria che ci scrivono 40 gradi anche lì, 347 490 0042. In giro con Io, Tu e il Weekend, Stefano Piccirillo vi sta parlando, si riparte con Talk to You.

0: Pensati, tra 6 mesi. Natale è già passato e sarà il 28 dicembre. Sto facendo di tutto per portarvi del fresco, però anche voi siete in osmosi con me. Questo pezzo è rinfrescante, si scrive così, smuove la temperatura e la memoria. Perfect, davvero. Vedi, abbiamo portato un cubetto di ghiaccio. A proposito di cose invernali che si fanno nel weekend di fine giugno, ascoltate questa riflessione.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Rebecca, Martina e Francesco e siamo di ritorno da un pranzo sui colli bolognesi a mangiare una gustosissima fiorentina. Kiss Kiss a tutti!
0: Ciao, questo non è un messaggio inviato il 28 dicembre del 2025, ma il 28 giugno in presa diretta del 2026. Mi fa caldo, ma loro sono stoiche davvero. Poi c'è il tutorial su come fare la doccia, passando a temi molto più attuali di questi ultimi minuti. Grazie Marcella, ne parlo tra un istante, dopo Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.
2: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Innamorarsi di te, ma che bello questo duetto Mara Sattei e Enrico Niggiotti per l'estate. Sabato sera, questa è Radio Kiss Kiss. Russell avanza, guadagna secondi in testa, Formula 1, Gran Premio d'Austria, asfalto a 53 gradi secondo Verstappen, terzo il nostro Kimi Antonelli, tutorial per la doccia. Io ho sbagliato tutto, amici di O2 il weekend, perché mi metto sotto la doccia subito, capelli, viso, spalle, come penso la maggior parte di voi. Tutorial di Marcella, bisogna ricordare che si inizia dalle caviglie, poi i polsi, poi le orecchie. Scusa, però tra polsi e orecchie l'acqua può scendere tra le braccia, credo, almeno insomma, sai, la doccia telecomandata potrebbe essere un'ulteriore evoluzione della tecnologia. Comunque caviglie, polsi, orecchie e infine testa, cioè la prima cosa che noi mettiamo. Marcella, grazie, abbiamo sbagliato tutto nella vita sotto la doccia, può capitare. Kungs con Lipstick.

0: Chissà te, che ami giocare col tuo amico a quattro zampe, sai bene che ti sarà sempre fedele. Chissà te che non riesce a prepararti in pace con lui intorno, ma anche questo lo rende speciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure. Kiss.

0: buona domenica.
1: Non puoi non metterla oggi, buona domenica safe. Questa è Radio Kiss Kiss. Intanto a Wimbledon i bagarini scatenati hanno venduto una coppia di biglietti per il campo centrale a 678.000 euro. Decoder no, vero, a proposito di Wimbledon sentiamo il nostro inviato Riccardo Bisti.
2: C'è già grande attesa per l'edizione 2026 di Wimbledon, il torneo che dovrebbe sancire il riscatto di Jannik Sinner dopo la profonda delusione del Roland Garros, quando un problema fisico lo ha costretto alla sconfitta al secondo turno per mano di Juan Manuel Cerundolo. Gli occhi sono soprattutto su Sinner, che esordirà contro il serbo Kecmanovic. Sinner ha un discreto tabellone, il suo potenziale avversario negli ottavi sarebbe l'altro azzurro Luciano Darderi, in vista di un potenziale quarto di finale contro Daniil Medvedev, che è l'ultimo ad averlo battuto a Wimbledon quando lo sconfisse. Qualche anno fa. Tra gli altri

0: come la Cocciaretto, insomma un torneo tutto da seguire. Si parte lunedì, gli occhi come detto saranno tutti su Jannik Sinner.
1: Grazie davvero Riccardo. 14:30 domani pomeriggio l'esordio di Sinner sul centrale. Questa sera la prima eliminazione diretta dei mondiali di calcio 2026 tra Canada e Sudafrica. Se fosse una sfida musicale, beh, Sudafrica su tutte, la leggenda di Miriam Makeba. Canada che risponde con una squadra bellissima: Bryan Adams, Alanis Morissette, Michael Bublé e la stessa Nelly Furtado. Questa è Turn Off the Light.

La mamma con l'autoradio a tutto volume, anche il bimbo non scherza. Questi sono quei dischi che legano tutta la family in macchina la domenica pomeriggio. Tu mi tieni sloco contigo. Questo io, tu e il weekend. Ciao Stefano, dopo una lunga passeggiata nei boschi. Vedi chi sceglie anche il verde, la natura, il bosco per rinfrescarsi, non soltanto il mare. Il bosco di San Francesco, direzione Urbino. Ciao Rick, grazie per la segnalazione. A proposito di cose piuttosto invernali da fare la domenica di giugno, nostra ascoltatrice calabrese ci propone un bel tiramisù, leggerissimo devo dire, altro che cocomerata. Voi mi stupite sempre, non c'è niente da fare, tra poco c'è una musica tutta nuova, quella del New Kiss, intanto ora la musica non c'è.

Sei bella che la musica non c'è, quel momento che ferma tutto, diventi anche sordo, non senti neanche il caldo, c'è lei nei tuoi occhi. Questa è un'esternazione quanto più definitiva di amore assoluto, considerando che lui fa il cantante, quindi la musica per lui è tutto. Bruno Mars potrebbe essere stata pubblicata nell'83, nel 73, ma viene pubblicata nell'estate 2026, senza tempo la sua.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 Protetti.
10: A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Kiss Kiss!

Questo è il famoso disco Fammene un altro, quando sei al bar, in spiaggia o in un locale di fronte al mare. Un grande classico, The Bosa con Magnetic. Siete in Io, Tu e il Weekend, programma che state ascoltando sabato e domenica dalle 15 alle 18. Stefano Piccirillo vi parla nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ha vinto Russell il Gran Premio di Formula 1 in Austria, la settima vittoria in carriera, il suo primo Gran Premio che vince due volte, l'altra volta nel 2024, e la settima vittoria con la Mercedes, solo una in meno del mitico Fangio. Poi arriva Verstappen, secondo, 129esimo podio in carriera, il secondo quest'anno dopo il terzo posto in Canada, e poi il nostro Kimi Antonelli, decimo podio su 32 Gran Premi disputati, e devo dire fenomeno. Tu dici Antonelli solo terzo, non abituiamoci mai, non diamo nulla per scontato. Cantante, sei d'accordo? Senti, insomma, lontano, cioè, un po' tipo l'emoticon, quella là che hai detto questa cosa, non sono molto convinto, confermi? Proprio il disco della domenica pomeriggio, rilassati prima di salire in macchina e fare Sto tornando dai Neo Tour il Weekend. Vi porto nel 98 con i Cardigans, Erase and

Io, tu, lei, lui, senza una predefinizione di schemi per quanto riguarda le coppie, tutto è possibile secondo Michele Bravi qui su Radio Kiss Kiss. Tempo giusto anche per raccontarvi un po' di calciomercato, perché Simeone, il figlio del Ciolo, resta al Toro, Nico Paz resta al Como, il Como che ha chiesto anche Chalobah al Chelsea. Un po' di mercato internazionale, il Chelsea a proposito ha messo gli occhi su Fabian Ruiz, vecchia conoscenza del calcio italiano, già al Napoli, al Paris Saint-Germain, mentre il colpo dei colpi in Italia al momento, allo stato delle cose del calcio mercato 28 giugno, l'ha fatto sicuramente il Milan con Gonzalo Ramos proprio dal Paris Saint-Germain, mentre sponda Milano però sponda Inter. De Frey ha terminato la sua avventura in nerazzurro, andrà a giocare in Grecia al Panathinaikos, mentre il Ceballos lascia il Real Madrid dopo 9 anni. Queste sono le ultime di mercato in questa domenica. Il Como ha chiesto anche Pisilli, non secco della Roma, e questa è la situazione quando tutte le trattative sono in corso ormai da qualche settimana, ma da calendario ufficiale il calciomercato si aprirebbe soltanto nella giornata di domani, lunedì 29 giugno, ma sono date ormai diventate assolutamente simboliche, con un calciomercato attivo praticamente 12 mesi l'anno anche durante il corso di svolgimento dei mondiali. Torniamo al 2002 con i Coldplay, sono quelli di In My Place.

Oh yeah, e sono le ultime parole famose di Chris Martin, sarà impegnato per i mondiali di calcio, curerà l'aspetto artistico della finale e l'intervallo con uno show incredibile. Se dovessimo identificare la storia dell'Italo Disco anni 90 con una canzone, sicuramente potremmo nominare Blue degli FL65. Alcuni successi nascono per caso, erano negli studi e negli uffici della loro casa discografica Jeffrey, Maurizio e Gabri Ponte. Uno di loro iniziò al pianoforte a fare la melodia di quella che sarebbe diventata una hit. 99.

Estate 1999. Cosa resta di quell'anno? Sicuramente gli Eiffel 65 con Blue, Matrix con Keanu Reeves, i Litfiba con Il mio corpo che cambia e poi quell'attesa del Millennium Bug. Stanno arrivando i 2000, gli anni 2000, si bloccheranno tutti i computer. Ma quando mai? Non successe assolutamente nulla. Un'estate indimenticabile per gli Eiffel, ma non soltanto. Pronti via, nuova ora di O2, il weekend. Il programma che state ascoltando sono le 17, Stefano Piccirillo vi parla e scatta l'operazione. Sto tornando dal mare un po' bruciacchiato e chi più ne ha più ne metta, pronti per accettare le vostre segnalazioni. Si riparte con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi schissa te, che stai ascoltando la musica più bella.

0: Volevo rassicurarvi sulle condizioni di salute di Harry Styles, perché venerdì stava facendo l'ultimo concerto a Wembley, dove è stata la giornata più calda a Londra proprio per il mese di giugno, con 29 gradi nel pomeriggio, saliti la sera inverosimilmente a 37 gradi e mezzo, quindi senza escursione termica, ma al contrario. Harry Styles ha avuto qualche problema perché il suo ultimo show al Wembley Stadio è decisamente impegnativo e la superstar non si è risparmiata, correndo da una parte all'altra sul palcoscenico. Ieri poi, durante una pausa, il cantante ha bevuto dell'acqua per il caldo e si è quasi strozzato fino a cadere per terra per qualche secondo prima di tornare a sedersi, prima di ricominciare. Fortunatamente tutto a posto, anche bere un po' d'acqua. Ci vuole il tutorial. Con calma, lì fuori che succede?
1: Ciao Stefano, siamo Paolo e Valerio, stiamo tornando a Bari dopo un weekend in una spa ad Avellino, dove abbiamo festeggiato il compleanno di Paolo, che è oggi.
0: Auguri!
1: Fissa a tutti!
0: Ciao, scatta il primo, sto tornando da 347-490-0042, Ristyle, intanto sta bene, tutto a posto, abbiamo suonato anche. Apacha, subito Fulminacci con Mal.

0: Il cantante del Lungotevere Flaminio a Roma, che è stato rappresentato in Maledetto Me, poco distante da lì si è svolto anche il Pride con un Elodie in gran forma che ha celebrato ancora una volta il suo amore davanti a migliaia di persone con la sua Francesca. Intanto lì fuori aggiornamenti, grazie.
1: Ciao Stefano, Alce da Cavenago, che dirti? Io sono volontario del servizio di emergenza e vorrei augurare a chi sta rientrando adesso di avere un po' più di prudenza, visto che ci sono dei pazzi tra macchine, moto e chi ne ha di più ne metta.
0: Mannaggia.
1: E rispettare le regole.
0: Assolutamente.
1: Chi schissa tutti, non rovinatevi la domenica.
0: Sì, anche gli altri, soprattutto oltre che a voi stessi, ma chi ve lo fa fare? Zig zag? No, non spostarsi repentinamente. Tranquilli, si torna. Quando si torna, si torna.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!

Runway, questa è Radio Kiss Kiss. Erano neanche nate o troppo piccole nel 1986, esattamente il 28 giugno di 40 anni fa, quando in questo momento a Wembley ne capitavano di ogni per l'ultimo giro dei Wham, cioè l'ultimo concerto insieme di George Michael, Andy Ridgeley, il final tour. 72.000 persone, quella era la capienza dello stadio di Wembley per i concerti, la stessa che ospitò Location, il Live Aid e tanti concerti dei Queen, nonché il tributo ai Queen. Ultimo giro di giostra per i Wham come duo, 1986, di 40 anni fa, e vedendo le immagini è una cosa molto tenera vedere la distribuzione delle bottigliette d'acqua. Oggi quando vai a un concerto devi acquistare un po' tutte le cose, naturalmente le cose sono cambiate, però tanti ragazzi che erano lì dal primo mattino ed erano assistiti dagli steward in modo incredibile. C'era una giovanissima Lady Di, un modo anche per ricordare un evento importante di 40 anni fa, evento molto ma molto importante anche da parte vostra, perché c'è chi scrive: ciao Stefano, siamo una coppia della provincia di Avellino, stiamo tornando dal mare caldissimo del Cilento, nello specifico Santa Maria di Castellabate, da circa 10 giorni, sappiamo che presto saremo in 3 e per noi questa sarà un'estate speciale. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you. E per noi questa sarà un'estate speciale. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I'm

Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Tuca Tuca Macarena, una bella combo da parte di Baby K. Buon divertimento, buona domenica pomeriggio, siete in io, tu e il weekend. Si sono divertiti molto anche i tifosi del Congo che hanno portato allo stadio Storie Mondiali il cartonato di Lumumba, perché gli avevano negato il visto al tifoso numero uno, vero e proprio amuleto, così come è andata. Però comunque anche il cartonato ha funzionato decisamente bene per i tifosi del Congo, promossi anche loro ai sedicesimi di finale. Tra poco un

0: po' la vibe di un'estate al mare. Intanto vi presento Karol G, una donna importantissima nella musica, ha vinto un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, e soprattutto Carolina Ghiraldo Navarro, questo è il suo vero nome, va a duettare con un'icona, quale Manu Chao. La nuova Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Ma che cosa carina, anche perché le canzoni di Manu Chao sono eterne nell'arrangiamento, non perdono mai la contemporaneità, e ne sa qualcosa Karol G, che duetta con lui con Viajando por el Mundo, il nostro New Kiss. Stavo dando un'occhiata alla carta d'identità di Manu Chao, in realtà ha fatto bene a chiamarsi Manu Chao perché il nome per esteso è José Manuel Arturo Thomas Chao Ortega, proprio ciao ciao meteo, grazie. 17:39, quindi domattina come stanno le cose dovremmo fuggire in Groenlandia oppure no? Per trovare un po' di fresco ce lo dice Federico Brescia dal meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni in progressivo esaurimento sulle Alpi e tempo che torna asciutto e stabile ovunque. Domani mattina ancora dominio anticiclonico con tanto sole su tutto il paese. Da segnalare solo qualche addensamento senza però precipitazioni sulle Alpi di confine. Col passare delle ore tanto sole e caldo su coste e pianure. Temporali possibili invece su l'Arco Alpino e sulla catena appenninica. Temperature massime comprese tra 33 e 40 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 31 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss, kiss.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone.
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Kiss

0: Buon vento!
1: Si muove l'ascoltatore anche nel traffico della domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Grazie, semplicemente grazie per il vostro affetto che manifestate ogni volta che siamo insieme. Il tormentone è cambiato. Il tormentone estivo si fa in due. Prendi in questo caso Alfa insieme a Jovanotti. Prendi Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Prendi Emma e Fabri Fibra, la nuova canzone ultima, davvero meravigliosa. Campionato a parte per Samurai J. Altro duetto molto carino che abbiamo sentito questo pomeriggio, Nigiotti insieme a Mara Sattel. Quindi, se vuoi fare cantante emergente il botto durante l'estate, chiedi per un amico, anche con un DM, facciamo un duetto insieme, potrebbe essere la soluzione adatta. A proposito di DM, è nata così la collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza per Rifare Perdono. Ora i Kin con

merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

marito con i bambini al mare, perché a te non andava fondamentalmente. Questa potrebbe essere una risposta. Ciao a tutte le moms in ascolto, a tutti quelli che hanno seguito Io, Tu e il Weekend, che torna il prossimo fine settimana, sabato, dalle 15 alle 18, con tutte le passioni sportive e musicali di questo weekend, che ricorderemo anche per la presenza e regia di Max Pennino. E ci lasciamo con la storia 883 con Nord Sud Ovest Est, inno generazionale, la vita di provincia in estate anni 90.

0: L'hai cantata a squarciagola e domani hai un appuntamento con tutte canzoni da cantare a squarciagola che ti emozioneranno tantissimo, in Io, Tu e Kiss Kiss, con la musica più bella degli ultimi 50 anni, dalle 21 alle 24. Ora ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica, le ultime commentate da Umberto Aprea.
1: Grazie Stefano e una buona domenica a tutti. Non si attenua la morsa del grande caldo sull'Italia e su tutta l'Europa occidentale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'eccezionale ondata di calore ha già causato oltre 1300 morti. In Italia il picco è atteso entro domani e solo dalla metà della prossima settimana è prevista un'attenuazione delle temperature. Oggi sono 18 le città contrassegnate da bollino rosso. Medio Oriente, la tregua tra Stati Uniti e Iran è sempre più fragile. I brutali attacchi statunitensi violano il cessate il fuoco previsto dal memorandum d'intesa siglato da Washington e Teheran, fa sapere il ministero degli esteri iraniano in una nota di ferma condanna ai raid delle ultime ore nel sud del paese. Sarà un inferno per le loro basi nell'area, promettono i Pasdaran, che hanno già detto di averne colpite in Kuwait e Bahrain. Dal canto suo, Donald Trump avverte, potrebbe arrivare un momento in cui saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera che abbiamo avviato e se dovesse accadere l'Iran cesserà di esistere. Andiamo in Francia, dove stamane si è verificato un grave incidente aereo a Tomblaine, vicino a Nancy. Sono morte 11 persone che erano a bordo di un velivolo da turismo. L'aereo è precipitato subito dopo essersi alzato in volo, a poche decine di metri dalla pista. Sono invece 14 le vittime provocate dallo schianto di un elicottero in una zona a est dell'Arabia Saudita. Veniamo in Italia, ancora senza esito. Le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Viterbese, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze, che impiegheranno un'attrezzatura ancora più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità. E a Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati mentre si trovavano nella loro abitazione. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne della coppia di origini bengalesi. Ha combattuto con l'aggressore, poi è riuscito a fuggire ed è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. Il responsabile degli omicidi sarebbe un uomo che la famiglia conosceva bene e che ora è ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Siamo allo sport. Formula 1, George Russell ha vinto il Gran Premio d'Austria, il pilota della Mercedes scattato dalla pole si è imposto davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di scuderia Kimi Antonelli. Quarto posto per la McLaren di Oscar Piastri, che si lascia alle spalle la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton, e l'altra Red Bull di Isaac Hajar. Ottavo posto per la seconda rossa, quella di Charles Leclerc. Ancora motori per chiudere, MotoGP, tripletta Aprilia ad Assen con il giapponese Ayogura del team Trekhaus, che ha vinto il Gran Premio d'Olanda davanti al compagno di squadra Raul Fernandez. Completa il podio l'altro spagnolo Jorge Martin con la moto ufficiale della scuderia di Noale. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea a più tardi e kiss kiss a tutti.
2: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
3: Yo, everybody.
2: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss, kiss.
4: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno.
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss Kiss.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss Kiss. Ciao ciao. La musica più bella.
6: La musica più bella.
5: Ciao.

0: A tutti una buona domenica sera. Hanno raggiunto punte di 40 gradi le temperature nelle 18 città italiane contrassegnate oggi da bollino rosso. Il picco è atteso entro domani e solo da metà della prossima settimana è prevista un'attenuazione del gran caldo che sta investendo tutta l'Europa occidentale con effetti drammatici sulla salute delle persone fragili. Dal 21 giugno, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 1300 decessi avvenuti nel continente sono da attribuire al caldo record. Medio Oriente, tregua sempre più in bilico tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. L'Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai massicci raid americani che poche ore prima avevano colpito almeno 10 obiettivi militari e diverse località nell'area dello stretto di Hormuz. Dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, le squadre di soccorso lavorano senza sosta alla ricerca di sopravvissuti. Ogni vita è una speranza, ha detto la presidente venezuelana Rodriguez. Intanto, secondo l'ultimo bollettino, sono 1.430 le vittime accertate, mentre gli ospedali sono al collasso e, secondo l'ONU, quasi 7 milioni di persone potrebbero necessitare di assistenza urgente, mentre sono oltre 50.000 i dispersi. I danni materiali sono stimati in 6,7 miliardi di dollari, il 6% del PIL del paese. Torniamo in Italia con la cronaca. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico in provincia di Viterbo. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Nelle attività di ricerca sono impegnati anche sommozzatori di Napoli, Roma e Firenze. Ci spostiamo in provincia di Cosenza, dove si indaga per identificare l'uomo che la notte scorsa in una discoteca di San Gineto ha esploso colpi di pistola ferendo due giovani che non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la procura di Paola, che ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Siamo allo sport con il calcio. Al via stasera i sedicesimi di finale dei mondiali. Si parte alle 21 con Sudafrica-Canada. Entrambi arrivano all'appuntamento da seconde nei rispettivi gironi A e B con 4 punti alle spalle di Messico e Svizzera. Formula 1, George Russell su Mercedes, partito dalla pole, ha vinto il Gran Premio d'Austria. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Quarta la McLaren di Oscar Piastri, che ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Soltanto ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. Abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buona domenica sera e kiss kiss a tutti.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Se si sente il bisogno di ballare, è severamente vietato trattenersi.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss!
7: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Kiss, kiss.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss Kiss!

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
1: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: Kiss, kiss. You're my little boot thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know you're a little too tame. Tell me you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Do-wop.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Posologia. Ascoltare questo programma almeno un'ora al giorno. Per sempre.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.
2: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile.
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi.
0: Kiss Kiss.
5: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
0: La musica più bella. Suona solo.

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Portami dove non vedrò più la luce del sole. Spiegami come. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
3: Radio Station BTSN.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiski,

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Yo, yo, baby.
1: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
2: Yo, everybody!
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.